Qualche minuto dopo le due, buonanotte da Daniele Greco. Oh, ci sentiamo anche tra poco, dalle 6 alle 10 con tutti i gladiatori di questo giovedì. Intanto proseguiamo queste ore piccole con quella di Usual Movie Tools.

0: History.
1: In splendida forma questa donna qui dalle mille risorse ha festeggiato da poco il suo compleanno, un compleanno sobrio devo dire, con la sua famiglia. La ritroviamo dal 1990 alla sua Vogue, parliamo ovviamente di Madonna.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Siamo arrivati alla fine per quanto mi riguarda, ci sentiamo tra poche ore in realtà, dalle 6 per darci insieme il buongiorno e svegliarci bene. Ti lascio con l'ultima dei Pinguini insieme a Fabri Fibra, bella, si chiama Goya.
1: Dimensione Suono Roma, novità. Cosa so?

0: History.
1: Di notte sogniamo, ma sogniamo anche ad occhi aperti grazie a Dimensione Sonoroma e alle hit più ritmate. La canzone che sta per arrivare parla di sogni dolci ma anche proibiti. La Bush, questa è Sweet Dreams.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Sweet.

0: Rhythmic History.
1: Le 4 del mattino, le 4 di notte, dipende da poi come vogliamo guardarla. Io direi sempre bicchiere mezzo pieno. Ci sono io, Xenia, baci e abbracci a tutti quelli che non dormono a quest'ora. Ma noi ci siamo con la musica, gli ATB 9PM, Till I Come.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Music History.
1: Prosegue la notte in compagnia di Dimensione Suono Roma e delle hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ritroviamo nella sequenza Ed Sheeran con Perfect, Peggy Gou, la nuova Woman, ma subito Alexia W, Me and You.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Novità! Ultima dose di energia in questa notte in mia compagnia. Io sono Xenia, ti lascio con una sequenza e subito con una novità. Quella di Joel Curry, la nuova si chiama Whisper. Io ti aspetto domani a partire dalle 10. Ciao!
1: Dimensione Suono Roma

0: Loaded Vashes.
1: Buongiorno a tutti, buon giovedì insieme a Lorenzo Palma, già all'alba pronti per risvegliare la dance degli anni 90 e degli anni 2000, per svegliarci insieme con il viaggio che facciamo quotidianamente intorno a questi suoni. You See the Trouble With Me per Black Legend fra poco, apriamo con Everything But The Girl e ci risentiamo Missing.

0: Fashion.
1: Un'ora
0: con

0: Unique History Extended Version.
1: Molto UK la prossima sequenza, perché ritroveremo un progetto che arriva proprio da lì, The Key, The Secret, per Urban Cookie Collective. Lei inglese è venuta in Italia per studiare teatro e per poi insomma muoversi nell'ambito della dance. Kim Lucas con Let It Be The Night. Ripartiamo invece da Regina, Day By Day.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

agosto, buongiorno a tutti, sono Lorenzo Palma insieme fino alle 6, poi Daniele Greco, la nostra musica con i suoni che ci permettono di rivivere gli anni 90 e gli anni 2000, tipo l'estate 98 con i Temperature e la voce di Maya Davis. Ripartiamo subito invece da Move On Baby per i Cappella dal 1994.

0: Mollicone, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che erdaie sia con te.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
0: A partire dal 1° settembre però.
1: Rhythmic History Extended Version.
3: Un po' l'utilizzo dell'autotune voluto per quanto riguarda la voce di One More Time and Data Punk, Ram Anthony, e quindi è un progetto che nasce volutamente così perché riguarda la musica elettronica. Lo risentiremo fra poco dal 2000. Ripartiamo subito con Prezioso featuring Marvin, e questa è Voglio Vederti Danzare.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Kisteri Extended Version.
1: E l'arrivo Corona, ma anche Tu hai vista. E ripartiamo con un sample importante dei Simple Minds recuperato. Un sample dei Simple, giustamente, recuperato in Open Your Mind degli Usura. È arrivato Daniele Greco, pronto più che mai, vi accompagnerà per le prossime 4 ore. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me invece è a partire dalle 18.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: of the night.
1: Ritmic History Extended Version torna stasera alle 22.
2: Mica si scherza qui, sono le 6, buongiorno.
1: Ritmic History,
3: le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Che viaggetto, niente male, grazie a Lorenzo Palma. Buongiorno gladiatori, buon giovedì 27 di agosto. Allora sì, allora si vede che si intravede il weekend.
4: Ciao gladiatori.
2: Dai, iniziamo a farci sentire lì fuori. Se siete con me stamattina, spero proprio di sì, noi ci mettiamo il giusto ritmo, quello del passato. Cominciamo.

0: Danielito.
1: Hola.
2: Hola.
3: Buongiorno ragazzi, Giordano da Roma.
1: Ciao Giordano.
3: Buongiorno a tutti i gladiatori. Dai che oggi dai. Si riparte dai, dopo dai, le dai. Ferie, sempre carichi a pallettoni.
1: Dopo le ferie, vedi, segreto.
3: Buona giornata.
1: Buona giornata a te e a tutti voi, ai gladiatori già svegli, piuttosto già svegli da che ora? Perché noi siamo soliti iniziare così, cercando il più sveglio di Roma. Anche questa mattina sono le 6:06, chissà qual è il gladiatore, chi sarà il gladiatore che conosceremo, o la gladiatrice che si crede mi piace, il più sveglio o la più sveglia di Roma e non solo. Saluto anche gli amici toscani sempre presenti, ma che bello è avervi con noi, a noi ci fa davvero molto piacere. C'era un amico, Riccardo se non sbaglio, che ci ha mandato un messaggio ieri sera, che lo saluto magari all'ascolto, che oggi arrivava a Roma proprio in giornata per fare delle robe burocratiche, quindi ha detto per un giorno vivo Roma per un giorno, romano per un giorno, romano d'adozione, ma certo, fatti sentire se sei all'ascolto, Ricky. No, noi cerchiamo il più sveglio di Roma o la più sveglia di Roma e poi ci facciamo una chiacchierata e capiamo soprattutto a che ora si è svegliato, si è svegliata. 3930 119 119, queste sono le coordinate, ormai lo sapete gladiatori, siete soliti essere con noi qui nella family di Dimensione Solo Roma. Sapete bene che c'è questo numero. Dai, io sono Dani Greco, non mi sono presentato, mannaggia, vabbè, ormai penso che mai conosciuto, ci si conosce ormai, dai, sono un po' di settimane che siamo insieme tra le 6 e le 10, è un piacere accompagnarvi in giro, siamo qua.
4: Il ritmo della capitale.

0: L'abbiamo intercettato, è sulla Roma Pescara addirittura. Massimiliano, buongiorno autotrasportatore, il più sveglio di Roma.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti i gladiatori.
0: Buongiorno, sveglio dalle ore?
1: Dalle due.
0: Veramente un gladiatore notturno, direi. Senti, sei partito da Aranova, ma hai detto?
1: Sì, da Aranova, il carico ovviamente giù a Roma, okay. E poi dopo per Pescara.
0: E adesso sei per Pescara, sei quasi arrivato perché sei partito due orette
1: sì,
0: fa.
1: Sì, sì. Okay. Manca poco, insomma.
0: A che altezza stai della 25? Conosco bene l'autostrada.
1: Sì, praticamente guarda, sto a 5 km da qui di Pescara, proprio all'uscita.
0: Ok, dai, allora sei quasi arrivato, poi devi tornare indietro, suppongo.
1: Dovrei una volta scaricato
0: a Roma.
1: Sì.
0: E poi è finito. Ma per oggi
1: direi
0: proprio di sì. Senti, dalle due quindi sei ufficialmente il più sveglio di Roma di questo giovedì. Parliamo di cose belle, parliamo di weekend. Ce l'hai libero? Farei qualcosina, caro mio Massi?
1: Allora no, questo sabato mi tocca lavorare, però domenica
0: free, è andata al mare, va bene. Allora, buon weekend, buon riposo soprattutto, dai, goditi un po' il riposo domenica. Vuoi salutare qualcuno, visto che siamo in diretta, che sei in diretta in questo momento su Dimensione Sono Roma? Approfitta.
1: Sì, saluto mia moglie Patrizia.
0: Sì.
1: E tutti i colleghi che stanno al lavoro.
0: Va bene.
1: Di tutte le categorie.
0: A sto punto, già che sei lì a Pescara, ferma da mangiare qualcosa di rustelle, non so, un rustellino, un rosticini per pranzo, non so.
1: Ecco, infatti è quello che stava dicendo, due rosticini.
0: Qualcosa riporta a Roma. Io ti consiglio di comprare le ferratelle neole, che sono buone,
1: sì.
0: Le conosci, sono dei dolci buonissimi abruzzesi. Lì si mangia davvero benissimo in Abruzzo, terra fantastica, quindi riporta qualcosina a Roma. Tua moglie sarà contenta.
1: Ma quello sempre, perché tanto ci andiamo spesso qua. Perciò,
0: appunto,
1: tanto
0: conosci bene le zone,
1: sì,
0: diciamo, dai, anche i prodotti tipici dell'Abruzzo. Senti, Massi, sei stato fortissimo, simpaticissimo. Il più sveglio di Roma sei tu. Ti mando un grande abbraccio, ok? Buona
1: grazie,
0: giornata, buon lavoro.
1: Ciao.
0: Che belli più svegli di Roma. Poi con questa energia, grande Max.

0: Massimo da Roma. Ciao Massimo. Sono sveglio dalle 4, quindi tra poco inizio il turno lavorativo. E che dire?
1: Dai.
0: Buona giornata e buon lavoro anche a te.
1: A te, a te, a tutti voi. Gladiatori, buon giovedì. Anche il weekend è più vicino. Pensiamo noi a tirarvi su di morale in questa mattina. State qua.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Al via della giornata odierna un'intensa ondata di caldo, l'ennesima sull'Italia, colpito soprattutto il centro-sud con temperature nei prossimi giorni in vista di venerdì e sabato, prossimi anche 40 gradi. Per il Lazio quindi fase stabile, cielo sereno poco nuvoloso in questa giornata di giovedì con un primo aumento delle temperature, picco del caldo poi nella giornata di domani, venerdì, quando in molte zone della regione toccheremo, supereremo i 35 gradi, anche a Roma venerdì sono attesi 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Aiuto, aiuto, aiuto! Sto caldo non finisce più! Oh. Ma cosa dobbiamo fare? Quando arriva l'autunno?

0: interruzioni.
1: For you.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: tornati lì rivivendo grandi sonorità dei mitici anni 80 in questo giovedì mattina alle 6.33. Buongiorno gladiatori, Papa Don't Preach, che poi parla di una ragazza incinta che decide di tenere il bambino. All'epoca, capite, 40 anni fa, scatenò un fortissimo dibattito sull'aborto, un argomento di cui se ne parla anche in questo periodo. Madonna, sì, aveva un look decisamente diverso, capelli corti e scuri, jeans, atmosfera da ragazza semplice, un po' come adesso, dai, più o meno, ma sì, è sempre una ragazza lei. Buongiorno gladiatori, state con noi, c'è la nostra musica, ma ci siete soltanto voi, solo voi siete.
1: Buongiorno gladiatori, Massimo, piedi dai 3:30 di stamattina.
0: Ciao, ma buon lavoro,
1: Che dirti, direzione lavoro,
0: anche lui,
1: buona
0: anche
1: giornata
0: lui.
1: A tutti e ben svegliati gladiatori.
0: Dai,
1: non
0: dai.
1: Buongiorno,
2: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Fabriani, io sono sveglio dalle 4. La giornata è lunga.
0: Sì, dai. Buon lavoro, amici, state con noi, c'è tutto il nostro ritmo.

0: state con noi.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it.

0: Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
2: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
1: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
2: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
1: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
2: Gruppo AutoEquip.it.

0: di mattina in onda, Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale e la bellezza della voce di Ornella Vanoni. Santa Allegria, remix quello di Jack Sani. Buongiorno a tutti voi, ai gladiatori che stanno passando la mattinata con noi, state qui. Buongiorno, 27 di agosto, Santa Monica, quindi auguri a tutte le gladiatrici che portano questo bel nome. Monica, che bel nome Monica. C'è una compagna delle elementari che si chiama Monica, se l'ascolto, ciao Monica. Nel 1953, facciamo un salto indietro, oggi arrivava nelle sale al cinema Vacanze Romane con Audrey Hepburn e Gregory Peck. Filmone ragazzi, filmone, le famose Vacanze Romane che per molti sono state tali in questi mesi estivi, rimanendo in città. Faccio le Vacanze Romane, si dice, no? Fammi le Vacanze Romane. Va bene, oggi 27 di agosto è anche la giornata mondiale dei laghi, un'occasione che l'ONU ci offre per ricordarci quanto siano importanti queste grandi distese d'acqua dolce. Noi abbiamo nel Lazio, no? Abbiamo il lago di Bracciano, di Bolsena, tantissimi altri laghi, e non è solo una questione di paesaggio. Pensate che i laghi custodiscono oltre il 90% dell'acqua dolce superficiale di tutto il pianeta, sono veri e propri ecosistemi che regolano il clima e proteggono una biodiversità incredibile. Però c'è un però di cui si parla sempre troppo poco: a causa del cambiamento climatico e dell'impatto umano, molti di questi ambienti oggi sono in sofferenza, ce ne stiamo accorgendo proprio in questi mesi estivi, no? Ma la buona notizia c'è, che basta davvero poco avere più cura dell'acqua che usiamo ogni giorno, evitare sprechi inutili e trattare questi luoghi con il rispetto che meritano, lasciandoli puliti esattamente come li abbiamo trovati.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Benvenuto su Dimensioni Suono Roma.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensioni Suono Roma.

nel 1993 la dance sta esplodendo in tutto il mondo, tutti pensano a far ballare la gente e loro, con un pezzo praticamente ipnotico, quasi spirituale, conquistano tutti. La bellezza di Sweet Harmony dei Beloved, canzone che parla d'amore, di connessione tra le persone, è un senso molto profondo. L'abbiamo riascoltata nel giovedì mattina di Dimensione su Roma. Che bella la musica che stiamo passando in questa mattina, d'altronde come sempre, eh? Fammi salutare i gladiatori che sono tornati al lavoro, i tanti che ci ascoltano in direzione lavoro, anche quelli che sono connessi da poco. Buongiorno.

0: Ecco, pinguini tattici nucleari ritrovati qui.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
0: Un buongiorno alla redazione, arrivano tutte le news dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'attentato a Ranucci, oggi è previsto l'interrogatorio degli arrestati Davino e Passariello. L'intenzione, fanno sapere i loro legali, è di chiarire alcuni punti e quale è stato anche il mandato ricevuto. Non è da escludere che i due possano avvalersi della facoltà di non rispondere. È stata arrestata dalla polizia Nefertari Mancini, figlia del boss della banda della Magliana, ed evasa dai domiciliari per andare a trovare il suo fidanzato nel carcere di Viterbo, denunciato il conducente del veicolo, un 32enne romano. Disagi per gli utenti del trasporto pubblico di Fiumicino, con attese alle fermate ed alcune corse saltate. A fare da sfondo alla situazione le preoccupazioni degli autisti per via del ritardo nei pagamenti degli stipendi da parte dell'azienda privata sollecitata dall'amministrazione comunale, che ha confermato i disagi. Caldo, a Roma ritorna il bollino rosso, oggi si sfioreranno i 40 gradi, dicono gli esperti. La capitale rientra nella morsa dell'emergenza di livello 3 con una nuova fiammata africana che infuocherà le ore centrali del giorno. Dal fine settimana la situazione dovrebbe migliorare. Lo sport, il volley, azzurre inarrestabili agli europei, Francia KO 3-1, l'Italia soffre ma vola agli ottavi da prima del girone. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
0: what time it is. Sono le 7, buongiorno.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni.
0: Ai gladiatori che sono con noi in questo giovedì mattina, 27 di agosto. Dai.
4: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti i gladiatori. Saluto da
0: Cristian. Daniele, buongiorno a te. Sì, dai, che ci pensiamo noi con tutta la nostra musica che arriva e si riparte dai primi del 2000, così.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2001.

0: delle 7 di questo giovedì mattina, aperta con l'amor toujours del capitano.
1: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
1: Mamma mia, Gigi Tag va bene, è universale, va bene a qualsiasi ora del giorno.
0: Sta bene su tutto, sta bene su tutto, è vero, buongiorno, buongiorno gladiatori. Dai che ci siamo noi, per fortuna c'è Dimensione su Roma anche questo giovedì mattina. Le 7:15 con Dani Greco, la G, manca un'altra G, ma sta tornando l'altra G, quella di Geppo. Ci sta. Spoileriamo. Da lunedì 31 di parte la sveglia, dai.
2: Buongiorno gladiatori.
0: Sì,
2: Raffaele
0: buongiorno.
2: Di Napoli.
0: Ciao.
2: Direzione sì. Piazza Capri.
0: Stamattina stiamo fresco, ma arriva un caldo, guarda quella pesante intorno all'ora più centrale, quindi torna, l'abbiamo sentito prima con il nostro Salvatore Lordi, e torna il caldo tra oggi e domani, il picco atteso proprio nella giornata di domani. Vabbè, che dobbiamo fare? Noi siamo qui e rinfreschiamoci con la musica.
3: Dimensione suona Roma.

0: Ama Max. Peso di missione su Roma Ebit, l'accidente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita e di welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici e lavoratori dipendenti del commercio e del terziario e ai loro figli per attività sportive, libri scolastici, tassi universitari, centri estivi, trasporto pubblico e tanto altro. Ebit Lazio in tuo diritto contrattuale è una tua opportunità. Aderisce, per saperne di più visita il sito ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. The Bowser, Lose Myself. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
4: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
5: Dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99€, prosciutto cotto parmacotto 2 etti a 2€. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
7: Al via della giornata odierna un'intensa ondata di caldo, l'ennesima sull'Italia, colpito soprattutto il centro-sud, con temperature nei prossimi giorni in vista di venerdì e sabato prossimi anche 40 gradi. Per il Lazio quindi fase stabile, cielo sereno poco nuvoloso in questa giornata di giovedì con un primo aumento delle temperature, picco del caldo poi nella giornata di domani venerdì, quando in molte zone della regione toccheremo, supereremo i 35 gradi. Anche a Roma venerdì sono attesi 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

Buongiorno a tutti i gladiatori che anche oggi si sono svegliati prestissimo, come Mirko, anche Valeria, saluto Gianni da Viterbo, tantissimi al 3930 119 119 per darci il buongiorno insieme. A noi, lo sapete, piace sentire soprattutto la vostra voce, siamo qui. Arrivati quasi alle 7:30 e quindi sta arrivando anche un altro momento nostalgia con Rhythmic History 80, il viaggio con la dance del passato per tornare lì nel mitico decennio che ha cambiato un po' la storia della musica. Indizi, diamo un po' di indizi per capire cosa ci aspetta. Allora, se vi dico sole più reggae più anni 80, avete già capito? Secondo me sì. Dimensione suono Roma.

Dai, gli indizi erano facili, tutto sommato. 1983, questo duo danese che tira fuori una canzone che sembra praticamente una vacanza. Il bello, appunto, che sono danesi, altro che Caraibi. Loro sono i Late Black di Sunshine Reggae. Stai in Cile, rilassati, ci pensa Dimensione solo Roma a darti le good vibes. Anche questa giovedì mattina, Rhythmic History 80, l'appuntamento che tornerà con noi.

d'amore ritrovata qui su Dimensione Solo Roma, cerchi l'auto perfetta per la città da Toyota Motor City. Arriva la nuova iGoCross Full Hybrid, scattante, agile, facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tu ha soli 119 al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in

0: progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
1: Dal 3 al 6 settembre l'Agrifestival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Berna

il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

0: Buongiorno gladiatori, arrivati quasi alle 8, un quarto d'ora alle 8. Avete presente quando uno vi dice ma dai, non fa così caldo, no? E tu dici sì, vabbè, ho capito, ma via a casa mia, senti che caldo che fa. Ecco, potrebbe avere ragione lui o potresti avere ragione tu. Soprattutto a Roma, in città, perché il dato che è emerso è proprio questo qui, che tra un quartiere e l'altro possono esserci anche fino a 11 gradi di differenza. Sembra assurdo, ma è così. La grande bellezza di Roma. Questa mappa è stata realizzata appunto da Mappa Roma, che mostra infatti una città completamente diversa a seconda della zona. Alcune aree si scaldano molto durante il giorno, mentre la sera il cemento e l'asfalto del centro continuano a trattenere il calore. Insomma, non ci basta più chiedere che temperatura fa, bisogna chiedere dov'è che fa così caldo, in che zona stai tu e quanto ha fatto caldo da te in questa estate. Ma soprattutto vogliamo capire, secondo voi gladiatori, qual è stata la zona più calda di quest'estate? Vai, rapido sondaggio 393 0119 119, capiamo un po'.
1: Dimensione suono Roma. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Che splendida dichiarazione d'amore di Bruno Mars. Just the way you are, sei bellissima così come sei, non hai bisogno di trucchi, di niente. E anche la nostra Roma è bellissima così com'è e soprattutto caldissima. Lo dicevamo, da questa mappa è emerso che tra un quartiere e l'altro possono esserci diversi gradi di differenza, fino ad 11, pensate, gladiatori. Alcuni soffrono di più, altri un pochino meno, ma la morsa del caldo è la morsa del caldo. Cioè, fermo restando che quando fa caldo, fa caldo, c'è poco da fare, non ci sono gradi che tengono, meno in più, fa caldo, punto. Quale secondo voi, gladiatori, abbiamo chiesto questo, è stato il quartiere più caldo, più torrido quest'estate? E ci sono state diverse ondate di calore piuttosto intense, mi ricordo quelle di luglio ad esempio. C'è un'amica che ci ha detto qualcosa? C'è lei? Sentiamola.
1: Buongiorno. Secondo me è stato il centro storico di Roma.
0: Diciamo che appunto durante l'ondata di calore, quella di luglio, che ci ricordiamo molto bene, è stata la periferia est, la zona più rovente, con Casetta Mistica che ha raggiunto i 38 gradi. Temperature altissime anche a Torre Maura, Torre Angela, Tor Tre Teste, Romanina, Casilino. Vabbè, lo sappiamo, ne abbiamo parlato poi ampiamente di queste zone che sono state davvero molto molto calde. Quelle un po' più fresche, quelle risultate un po' più fresche, si fa per dire fresche, sono la zona di Castelfusano, Castel Porziano ed Ostia. Quindi per avere un po' di sollievo bisogna puntare come sempre verso il mare. Andiamo lì, andiamo al mare, oppure le cosiddette zone verdi.

0: Zigno, Cenere Lazza, ritrovato in onda con noi. Stai qui.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Ritorniamo in redazione, c'è Salvatore Lordi. Ci aggiorna un po' di più.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Dai colpi d'accetta sferrati all'interno di una lavanderia alle minacce rivolte al fratello della vittima nei giorni successivi all'aggressione, fino all'arma del delitto rinvenuta nell'appartamento in cui si era nascosto, fermato dalla Polizia di Stato a Roma un 22enne bengalese. Basso incendio ieri vicino al centro commerciale Porta di Roma, al grande raccordo anulare, chiusa via di Sette Bagni. Il rogo è divampato in un'ampia area di sterpaglie e colture nel quadrante nord, grande colonna di fumo visibile a distanza. Continuano a tenere banco i temi legati alle nuove ZTL a Roma. La Confcommercio è in allarme. Secondo il presidente Sergio Paolo Antoni, le difficoltà nasceranno per gli esercenti del centro storico, soprattutto per le attività serali. E intanto l'associazione sta lavorando per portare una controproposta al Campidoglio. La carta d'identità elettronica a Roma, nuovo Open Day sabato 29 e domenica 30 agosto. Per la richiesta è sempre obbligatorio l'appuntamento, prenotabile a partire dalle 9 di venerdì 28 agosto fino ad esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno. Lo sport, il volley, azzurre inarrestabili agli europei, Francia KO 3-1, l'Italia soffre ma vola agli ottavi da prima del girone. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Le 8 ed un minuto.

puntata ci piace. Siamo innamorati pazzi di quel decennio. Buongiorno, buongiorno ancora a tutti da Daniele Greco e buon giovedì 27 di agosto a tutti i gladiatori. Viaggio che facciamo tornando alla fine degli anni 90. Obsession.

della mattina di Dimensione Son Roma. Buon giovedì a tutti i gladiatori. Da Greco, 8 e 9 minuti, qui come ogni mattina d'agosto, tra l'altro alle 6 e le 10. Siamo qui noi, ci sono io per darvi il giusto ritmo. Sta facendo molto discutere quello che è successo sulle Dolomiti qualche giorno fa, dove alcuni cartelli stradali sono stati modificati con messaggi chiari e decisamente provocatori contro il turismo di massa. Il cartello tornante è stato cambiato con tornatene. Sì, tornatene a casa. Vai in versione AU e tornatene a casa. L'azione è stata fatta dall'artista Bianco Shock e il messaggio è diretto. Tornatene, una provocazione per accendere i riflettori sul problema dell'overtourism, cioè quando un luogo, lo sappiamo cos'è, un luogo viene letteralmente preso d'assalto dai turisti. Lui dice, l'ha detto proprio chiaramente, non è un attacco a chi viaggia, ma la concentrazione di troppe persone negli stessi luoghi. È sempre quello il problema dell'overtourism, ragazzi. Poi noi romani su questo ne sappiamo qualcosa. Però il turista è davvero il problema oppure è il modo in cui stiamo facendo turismo? Su questo bisognerebbe rifletterci.

titolo I Need a Sign, sottotitolo Show Me Love. Richiamo molto chiaro. Buon giovedì mattina a tutti i gladiatori all'ascolto, anche Marco che saluto, dice finalmente tornato a prendere un bel cappuccino nel mio bar di fiducia riaperto dopo le ferie. È vero, pian pianino sta riaprendo tutto, eh. Io non so voi, ma vedo anche un po' più di traffico in questi giorni. Quella non è una cosa buona.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event Roma, si allena qui.
2: Hybrid, hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro a soli 3,99 euro.
4: Sognerai qui da noi nei supermercati Dem.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Al via della giornata odierna, un'intensa ondata di caldo, l'ennesima sull'Italia, colpito soprattutto il centro-sud, con temperature nei prossimi giorni in vista di venerdì e sabato, prossimi anche 40 gradi. Per il Lazio, quindi, fase stabile, cielo sereno, poco nuvoloso in questa giornata di giovedì, con un primo aumento delle temperature. Picco del caldo poi nella giornata di domani, venerdì, quando in molte zone della regione toccheremo, supereremo i 35 gradi. Anche a Roma venerdì sono attesi 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Grazie agli amici di Trebi Meteo e buon giovedì a tutti voi, gladiatori miei. Come va? Tutto bene? Siamo qui noi a fare un po' da colonna sonora di questa mattinata. Iniziamo con la musica. 4 hit di fila arrivano.

interruzioni. For you. Ritmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma. 80.

0: mondiale, Bad Debbie Highs, canzone che le fece vincere Grammy importanti, tra cui Record of the Year e Song of the Year, proprio in quel 1981. È lì che siamo tornati con una hit che ha fatto la storia del ritmo proprio degli anni 80.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Here we go.

0: Summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma.
3: Ciao, ciao, Purple Disco Machine here. Let's go. This is my singer in the dark with Sophie and the Giants. Dimensione, suono, Roma.

0: nel ritmo, il ritmo della capitale.
1: Ciao Daniele, ciao. Sono Enzo, volevo fare un saluto e niente, io ti volevo dire che è già tutto pronto,
0: Per
1: le calzarete, le penne a biro, ci vediamo lì stasera, alle 6, al solito posto, al palo della morte. Ciao.
0: Come devo fare io con voi, non lo so.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1 settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
10: Dal 90 ad oggi.
9: Dimensione

0: Roma.
1: Arriva così a sorpresa, non me l'aspettavo. 8:46 è il gioco ufficiale di Dimensione Suo Roma, che è arrivato il primo appuntamento di questo giovedì 27 di agosto. Facciamo gli auguri, giochiamo con un personaggio facendo gli auguri a un grande comico romano. Lui è Lillo, che compie 64 anni. A me fa sempre ridere Lillo, non so perché.
2: Sono Lillo.
3: No, vabbè, Lillo.
1: È Lillo.
3: Cioè...
1: Sono Lillo.
2: Irriconoscibile, bravo.
1: Grande Lillo, auguri a lui. Senti un po', dimmi qual è il vero nome di Lillo, di questo comico romano eccezionale. 3930 119 119, scrivi adesso il vero nome di Lillo e ti porta a casa il nostro zaino. Ti do le due opzioni perché siamo buoni stamattina: Pietro o Pasquale. Qual è il vero nome di Lillo? Vai.
0: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Andiamo da Angelo, il vincitore. Angelo d'Aprilia, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Daniele, buongiorno gladiatori.
2: Buongiorno Angelo, che combini di bello ad Aprilia stamattina? Raccontami un po'.
3: Allora, stamattina sto facendo un po' di faccende di casa, sì. E oggi pomeriggio una bella giornata al mare.
2: Oh, al mare dove? Dove andate voi al mare?
3: Allora, qua vicino io ho Tor San Lorenzo.
2: Tor San Lorenzo, anche Tor Vaiani, quelle zone lì.
3: Esatto, okay, esatto.
2: Ok, okay. Bene. Beh, poi belle location, insomma, dai.
3: Sì, sta sì, bene, qua siamo vicino pure a Nettuno,
2: certo,
3: Ranzo, quindi...
2: Sì. Va bene, allora Angelo, vacanze? Finite, fatte, come...
3: Vacanze, allora, in programma a settembre a Sharm el Sheikh.
2: Ah, ok, quindi anche tu sei un settembrino, quelli che fanno le vacanze a settembre. A Sharm, quando? Quanto manca?
3: Manca poco, veramente poco, sto contando i giorni.
2: Che giorno parti, che giorno è?
3: Allora, 17.
2: Il 17, dai, allora manca più o meno 3 settimane, dai, più o meno.
3: Esatto, infatti manca poco.
2: Dai, tieni duro. Angelo, intanto ti porti a casa il nostro zaino e quindi lo porti anche a Sharm.
3: Che spettacolo.
2: Giochiamo con il compleanno di Lillo.
4: Sono Lillo,
2: un grande attore comico romano che compie 64 anni, auguroni a lui. Ma qual è il suo nome vero, l'anagrafe, come si chiama lui?
3: Pasquale Petrolo.
2: Pasquale Petrolo per tutti Lillo. Sai che è della Garbatella lui originario, il grande Lillo?
3: Spettacolo.
2: Sì. Grande romano, un grande... comico romano, ci fa sempre piacere, fa sempre molto ridere. A me personalmente. Poi con Greg, Lillo e Greg, fa certi sketch bellissimi. Va bene, sì. Angelo, hai vinto il nostro zaino. Dagli tutta
3: e dagli gladiatori, grazie ancora.
2: Grazie a te per aver giocato con noi. Chi vuoi salutare? Qualcuno?
3: Sì, vorrei salutare. Vai. La mia amica, tutti i miei amici qua di Aprilia.
2: Sì.
3: La mia famiglia e mia sorella.
2: Come si chiama la tua amica?
3: Allora, la mia amica si chiama Marcia.
2: Ok. Masha?
3: Sì.
2: Ok, non faccio battute perché vorrebbe chissà quante hanno detto. Va bene, ciao Angelo, a presto.
3: Ciao.

0: direttori. Tommaso, dimmi,
1: ciao,
0: dimmi.
1: Daniele, ciao. Oggi è il compleanno anche di una mia carissima amica e gli volevo fare tantissimi auguri. Il suo nome è Cinzia.
0: Ciao Cinzia, tanti auguri anche da parte nostra.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Buongiorno a Salvatore Lordi, ci sono le news. Sentiamo.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'attentato a Ranucci, oggi è previsto l'interrogatorio degli arrestati Davino e Passariello. L'intenzione, fanno sapere i loro legali, è di chiarire alcuni punti e qual è stato anche il mandato ricevuto. Non è da escludere che i due possano avvalersi della facoltà di non rispondere. È stata arrestata dalla polizia Nefertari Mancini, figlia del boss della banda della Magliana. Era evasa dai domiciliari per andare a trovare il suo fidanzato nel carcere di Viterbo, denunciato il conducente del veicolo, un 32enne romano. Il lago di Albano continua a perdere acqua e raggiungere un nuovo minimo storico. Secondo le ultime rilevazioni è sceso di 130 centimetri, superando anche il record negativo del 2025. A segnalarlo un movimento ambientalista di Grottaferrata che chiede interventi più severi sulla fruizione del lago. Caldo, a Roma ritorna il bollino rosso, oggi si sfioreranno i 40 gradi, dicono gli esperti. La capitale rientra nella morsa dell'emergenza di livello 3 con una nuova fiammata africana che infuocherà le ore centrali del giorno. Dal fine settimana la situazione dovrebbe migliorare. Lo sport, il volley, azzurre inarrestabili agli europei, Francia KO 3-1, l'Italia soffre ma vola agli ottavi da prima del girone. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Sono le 9.
6: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni.
0: Gladiatori, buongiorno. Ultima ora insieme in questo giovedì 27 di agosto con Daniele Greco. Sta conmigo. Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Stiamo da chi è?
7: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, ciao Roberto. Si riparte dalla dance, quella che ci ha fatto ballare negli anni 90 e lei ci ha fatto ballare come Alexia.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 96.

manca il weekend. Dai, manca poco. È giovedì, buongiorno gladiatori, buon inizio di giornata a tutti. Da Daniele Greco, da Greco, qui come ogni mattina, dalla G, dalla G. Come ogni mattina di questo mese di agosto insieme per darci il buongiorno e affrontare le prime ore della giornata insieme con tutto il nostro ritmo, con la nostra energia. Penultimo giorno della settimana è volata, questa settimana è volata. E penultimo giorno in cui sarò da solo, domani insomma l'ultimo giorno si chiude il mese tra virgolette, è già perché lunedì che succede? Ci siamo, manca sempre meno, succede che riparte la nuova stagione della sveglia dei gladiatori, tante sorprese, tante novità, non vi svelo nulla. Geppo però c'è, non può mancare Geppo e le sue mitiche barzellette.

0: anche Dua Lipa nel nostro giovedì mattina. E la sua Gladiatori, buongiorno, torniamo subito.
1: Novità, novità, music, le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal.
3: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
5: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei.

0: sempre a Tarquinia.
1: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Il ritmo della capitale.
6: Il ritmo della capitale.
7: Dimensione suono Roma.

The nice to meet you. Il piacere è tutto mio, quello di conoscervi voi. Gladiatori, buongiorno da Daniele Greco, 9:24. Avete mai pensato di scegliere la vacanza partendo da un libro? Si chiama Turismo Letterario e invece di cercare solo mare, montagne e città da vedere, si parte dai luoghi che abbiamo incontrato leggendo: una libreria storica, la casa di uno scrittore oppure direttamente la città dove è ambientato il nostro romanzo preferito. Bellissimo, bellissima cosa secondo me. I dati di Skyscanner ci dicono che sempre più persone vorrebbero pianificare un viaggio interamente ispirato ad un'opera letteraria. Ed esiste anche un'agenzia di viaggi che fa questo speciale servizio che si chiama AIF Ultimate Break, che struttura itinerari turistici specifici basati sui libri più popolari e amati del momento. Un fenomeno che pare stia crescendo tantissimo negli ultimi anni, complice anche BookTok. Sempre più persone vogliono vedere dal vivo quei posti che fino a qualche pagina prima esistevano soltanto nella loro testa. Se ci pensi è bello, no? Tu parti da un libro, dici, ti incuriosisci leggendo, non so, magari la storia del protagonista ambientata, per esempio, che ne so, al mare, in un posto di mare che magari è vicino a casa tua, dici perché non visitarlo? E allora nasce questa vacanza particolare, che poi c'è una bella differenza tra vado in vacanza e vado a vedere dove è ambientato il mio libro preferito. È tutta un'altra cosa.

Gloria Estefan and the Miami Sound Machine. Siamo tornati al 1985, con la conga, canzone che diventò uno dei simboli della musica latin pop degli anni 80. Conga, che è una danza cubana legata al ritmo delle percussioni e alle celebrazioni di strada, e lei, Gloria Estefan, cubana di nascita, riuscì a portare quel suono latino dentro il pop internazionale. Il risultato fu che davvero fu ballata in tutto il mondo, un pezzo universale che si balla ancora oggi a distanza di 41 anni dall'uscita. Era l'appuntamento Rhythmic History 80, quello di Dimensione Sono Roma. Ho tanta voglia di tornare in quegli anni lì, e noi ti ci portiamo ogni mattina tra le 6 e le 10. Buongiorno creatori, state con noi. You make me feel alive again.

0: Beautiful, così come la nostra mattinata insieme. Buongiorno, state con noi gladiatori.
1: Drive time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
4: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
5: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
4: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.

0: Dirmi cosa? Ernia, Brescia e Fiba, cosa avevate voglia di dirmi? Di dirci anche a Xenia, buongiorno.
1: Buongiorno
0: Xenia, come va? Tutto bene?
1: Tutto
0: oggi
1: bene,
0: non è granché come... non mi porti il sole, eh?
1: No, non ti porto il sole, però ti porto un clima un po' più disteso.
0: Si sta un po' meglio?
1: Si sta un po' meglio.
0: Ma per poco, mo arriva il caldo.
1: Sì, lo so, l'ho sentito ieri e tornerà questo caldo intenso. Bene.
0: Sì, va bene. Noi invece tra poco, insieme a te, parliamo di questa di scuola, perché manca poco la riapertura alla nuova stagione scolastica.
1: Poveri ragazzi. 14

0: 12 settembre nel Lazio, sì, così come in tutta Italia, ripartono le scuole. E c'è una mamma che qualche tempo fa ha fatto molto discutere per una decisione che ha preso in merito alla scuola.
1: Che è discutibile.
0: Che ancora oggi
1: se ne parla.
0: Vabbè.
1: Vediamo.
0: Mamma.

0: Ecco, Xenia, il cambio della guardia.
1: Hola.
0: Stiamo parlando di scuole. Estamos aquí, hablamos de escuela, del colegio. La scuola
1: il
0: che
1: dicevamo
0: a Roma, nel Lazio, riprende dalla metà di settembre, ma sì, o meno 14-15 settembre. Siamo lì.
1: Ragazzi,
0: ci siamo
1: dentro tutta perché manca poco.
0: Soprattutto perché deve, magari c'è qualche debito. Ti ricordi i debiti di settembre? Che deve studiare. Adesso
1: inizio
0: studia tanto.
1: Di settembre, tra l'altro, si recuperano i debiti. Quindi
0: ormai ci siamo. E qualche tempo fa una mamma aveva scelto qualcosa di forte, di non mandare il figlio a scuola adottando un approccio che lei chiamava free school o unschool.
1: Sì, scuola libera, niente scuola, che meraviglia.
0: Il bambino decide, dice così, decide autonomamente, certo, quando e cosa studiare.
1: Facciamogli decidere autonomamente anche cosa bere.
0: Cioè,
1: cosa...
0: la roba assurda, tant'è che scoppiò una polemica sui social, perché lei fece questo video su TikTok e quindi sì, puoi immaginare benissimo le reazioni delle persone. Dice, allora siamo stupidi noi che siamo andati... Ma poi la scuola è importante, no?
1: Io voglio capire, ad un certo punto della vita finisci l'istruzione, la scuola dell'obbligo, e ok, poi decidi cosa vuoi fare.
0: Ma un bambino,
1: ragazzi, non è solo l'istruzione, è anche proprio la socialità che deve avere.
0: Certo, assolutamente.
1: Non puoi pensare di non mandarlo.
0: Ricordiamoci che l'istruzione in Italia è obbligatoria per 10 anni, dai 6 ai 16 anni di età, e chi non manda a scuola i bambini, genitori, rischiano anche una reclusione fino a 2 anni, quindi c'è anche un reato penale.
1: Assolutamente, intervengono gli assistenti sociali.
0: Ragazzi, non si scherza, non si scherza su questo.

0: Ne piace tanto. Marco Mengoni, lo so.
1: Oggettivamente è un bel ragazzo, ma ti stupirò. È veramente una bellissima persona. Ho avuto il piacere di conoscerlo ed è una persona veramente fantastica.
0: Bene. Con lui si chiude l'appuntamento insieme a me, con i gladiatori di questo giovedì mattina. Ci sentiamo domani dalle 6 per l'ultima puntata del mese d'agosto, se può dire. 31 è sempre lunedì per agosto.
1: Vabbè, siamo agli sgoccioli e siamo sacchi. Ciao Dani.
0: Seria, ciao a tutti.
2: Tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: La linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Intervento dei vigili del fuoco questa notte in via di Costa Magna a Roma per un incendio divampato all'interno di un villino. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri hanno lavorato tutta la notte per domare il rogo e procedere alla messa in sicurezza della struttura. Dai borselli trasformati in depositi della droga alle auto utilizzate come casseforti per il denaro, passando per dosi recuperati da nascondigli improvvisati a bordo strada. Queste alcune delle dinamiche dello spaccio intercettate dalla Polizia di Stato nel quadrante Casilino, dove una serie di interventi ha portato all'arresto di 7 persone. Contro esodo sono 25 milioni gli italiani che tornano dalle vacanze, lo fa sapere una nota dell'ANAS. Bollino rosso nel pomeriggio di domani, nella mattinata di sabato e nel pomeriggio di domenica. Nel Lazio attenzionate la Pontina e l'Appia che assicurano i collegamenti tra Roma e le località turistiche, oltre la E45. Musica, operazione alle corde vocali per Eros Ramazzotti, è andata bene, ha scritto sui social il cantante romano che ha dovuto rinviare al 2027 le date previste nelle Americhe. Borse avvio miste per quelle europee, apertura poco mossa invece per quella di Milano con il FTSE MIB a meno 0,04%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
1: meno di un minuto alle 10.

0: per molti, per altri ancora devono iniziare. Io sono Xenia e adesso inizia la nostra mattinata insieme fino alle 14. Ci destreggiamo tra colazioni, caffè e le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 99.

0: Dimensione Suono Roma, canzone che nella settimana di metà agosto è risultata tra i brani più trasmessi in radio, arrivando anche al primo posto tra i brani italiani più ascoltati sempre in radio. Serena Brancale, tra l'altro, è impegnata ed è stata impegnata tutta l'estate con il suo sacro tour legato al suo nuovo progetto sacro che sta portando avanti anche all'estero. Prossime date: 4 settembre a Macerata, 7 settembre a Verona, 26 settembre a Riccia e il 3 ottobre nella sua Bari.
1: Le hit più ritmate da 90 ad oggi.
2: Dimensione Suono Roma.

10:12. Questa è Dimensione Suona Roma, io sono Xenia, pronta ad accompagnarvi per tutta la mattina, quindi io vi bacio e vi abbraccio, soprattutto coloro che stanno andando a lavorare o che già sono da un po' di ore al lavoro. Le 10:12 potrebbe essere l'ora della seconda colazione, o come ricordo una delle frasi di uno dei miei film preferiti, io speriamo che me la cavo.

tutte le ore, ma mi devo dare una controllata perché non è possibile esagerare. Per ora sono a quota 2 e sono appena le 10:13. Se parliamo della colazione tipica italiana, esistono due grandi scuole: al bar, che è l'immagine più iconica, espresso cappuccino più cornetto, magari semplice,

biscottate, cereali, pane e marmellata, oppure yogurt e frutta. Il bar è simbolo della colazione italiana, ma la casa è probabilmente il luogo dove più italiani fanno colazione abitualmente. Se vuoi raccontarmi qual è la tua abitudine di primo mattino, quindi se fai colazione a casa o se preferisci farla al bar, e soprattutto cosa scegli, cioè qual è la tua colazione, me lo puoi dire al 3930 119 119, perché tra poco ti parlo dell'idea che hanno gli americani su uno dei protagonisti della colazione, il latte. Sono un po' strani gli americani, ne parliamo tra poco. Intanto c'è Lady Gaga.

0: Sandro su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale era il 2010 e abbiamo potuto riascoltarla in questa mattina. Parliamo di colazione, le abitudini degli italiani per quanto riguarda la colazione. Buongiorno Xenia, assolutamente colazione salata a casa, che bello, quindi non solo fuori in albergo. Con quella dolce mi si apre una voragine che dura tutto il giorno. Simona da Terracina. Ciao Xenia, Luca dai Castelli, per me la colazione al bar è d'obbligo, il mio momento, il mio rito, la coccola per me. Ciao e grazie della compagnia. Intanto, lavori nel settore terziario o nel commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. Grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese. Libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione, ma puoi saperne di più consultando il sito ebitlazio.it o chiamando lo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
3: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
4: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
5: Sognerai qui da noi nei supermercati DEM.
4: DEM, ogni giorno il meglio.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.
0: Let the vibration take you down. È giovedì e c'è bisogno di
7: Four for You.
0: Esatto, una Four for You di un paio.

United, così Nina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Si conclude la nostra prima Four for You insieme giovedì 27 agosto. Stiamo parlando di colazione, altro che colazione da Tiffany, colazione da Dimensione Suono Roma. C'è chi mi scrive colazione salata tutti i giorni. Io devo dire che ho imparato oltre i 30 anni che devo consumare le proteine a colazione, altrimenti ho fa- cioè per

immagine incredibile, avevo sempre fame. Poi un'anima pia mi ha detto: dovresti inserire le proteine, perché altrimenti è normale che ti viene fame, ti si apre proprio un buco che poi va a riempire. E quindi effettivamente sto procedendo in questo modo per le mie colazioni recenti e devo dire che la soluzione per ora l'ho trovata, speriamo tutto bene. 393 0 119 119, seconda colazione o prima o terzo o quarto caffè, mi raccomando, su quelli ci dobbiamo dare una regolata, uno perché fa male in primis, due perché il prezzo del caffè sta salendo sempre di più alle stelle, e una tazzina di caffè che prima pagavamo 70 centesimi, 80, adesso 1,20 euro, 1,30 euro per un veramente un sorso di caffè, quindi due conti magari fa bene.

0: Rosse Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
0: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
3: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.

Hate You, I Love You, Robin Schulz su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di colazione perché è arrivata un'informazione, insomma il risultato di una ricerca che arriva dall'America che mi fa pensare. Non giudicherò, non darò alcun giudizio, mi limito a darvi e a spiegarvi questa informazione, poi magari ci ragioniamo insieme. Può sembrare uno scherzo, ma non lo è. Per il 7% degli americani il latte al cioccolato, lo so, mi viene da ridere, il latte al cioccolato è prodotto da mucche marroni. Sì, non è uno scherzo, come dicevo, è il risultato di un sondaggio dell'Innovation Center for USA Dairy e il 7% degli adulti americani intervistati crede che il latte al cioccolato provenga da mucche marroni. Poi esistono le mucche marroni, quindi sono loro che fanno il latte al cioccolato. È un'indagine condotta online su 1000 adulti che aveva l'obiettivo di promuovere una maggiore educazione sui prodotti lattiero-casearei. E l'Innovation Center ha commentato il risultato con ironia, cogliendo però l'occasione per ricordare quanto sia importante avere informazioni corrette e non lasciarsi subito alle fake news. E quindi, insomma, il latte al cioccolato nasce semplicemente, ma questo è un po' come la scoperta dell'acqua calda, però è bene ribadire che il cioccolato, il latte al cioccolato, nasce semplicemente dall'unione di latte bianco, cacao e zucchero e non da un

0: Flash, se dimensione sono Roma e il ritmo della capitale. Dunque, secondo un'indagine online, il 7% degli adulti americani sostiene, pensa, crede che il latte al cioccolato derivi da mucche marroni. Però devo dire, questa cosa ci fa molto sorridere, ma posso raccontare la mia. Ho un amico che per un tot di anni, e anche da abbastanza adulto, quindi superati i 25, pensava che la frittura di calamari fosse così, cioè che il calamaro non fosse intero ma nascesse a tondini. I tondini di calamaro escono così e non vengono tagliati, no, per carità, però sono credenze. Poi insomma gli abbiamo devastato un'infanzia quando gli abbiamo spiegato che il calamaro è intero e non arriva certamente a tondini, così come credo che l'informazione che il latte al cioccolato non viene da mucche marroni abbia un po' destabilizzato gli americani. Pronto?
1: Buongiorno Xenia.
0: Buongiorno.
1: Quindi allora una mucca marrone scura fa il latte al cioccolato bollente?
0: Certo.
1: Io voglio un bicchiere di latte di mucca marrone scura, grazie.
0: Prego, è servito subito. 10 minuti e arriva. Dimensione su-

0: Qualcuno mi scrive beata ignoranza e devo dire che sì, a volte farebbe meglio essere ignoranti, cioè non conoscere proprio un sacco di cose, probabilmente vivi meglio, sicuramente più leggero. Sorry Papi, Topic e Becky G su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, le 10:59, è tempo di andare in redazione.
1: Il ritmo della capitale,
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: E adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Intervento dei vigili del fuoco questa notte in via di Costa Magna a Roma per un incendio divampato all'interno di un villino. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. I pompieri hanno lavorato tutta la notte per domare il rogo e procedere alla messa in sicurezza della struttura. L'attentato a Ranucci, oggi è previsto l'interrogatorio degli arrestati Davino e Passariello. L'intenzione, fanno sapere i loro legali, è di chiarire alcuni punti, anche qual è stato il mandato ricevuto. Non è da escludere che i due possano avvalersi della facoltà di non rispondere. È stata arrestata dalla polizia Nefertari Mancini, figlia del boss della banda della Magliana. Era evasa dai domiciliari per andare a trovare il suo fidanzato nel carcere di Viterbo, denunciato il conducente del veicolo, un 32enne romano. Caldo, a Roma ritorna il bollino rosso, oggi si sfioreranno i 40 gradi, dicono gli esperti. La capitale rientra nella morsa dell'emergenza di livello 3 con una nuova fiammata africana che infuocherà le ore centrali del giorno. Dal fine settimana la situazione dovrebbe migliorare. Lo sport, il volley, azzurre inarrestabili agli europei, Francia KO 3-1, l'Italia soffre ma vola agli ottavi da prima del girone. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: 11 passate da un minuto.
1: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
0: Ma qui già abbiamo uno spoiler. Giovedì 27 agosto, ciao a tutti da Xenia la mattina, in mia compagnia e soprattutto accompagnati dalle hit più ritmate dal 90 ad oggi. Questo è il modo giusto per partire. Abbiamo fatto colazione simbolica.

Little Giuseppe Marper su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale, le 11 e 12 minuti qui a Roma sotto un cielo grigio. Io però provo a mettere un po' di pepe in questa mattinata insieme. Abbiamo parlato degli americani e della questione del latte, loro che sostengono che il latte al cioccolato sia prodotto da mucche marroni. Insomma, Luca mi scriveva: beata ignoranza, perdonami Xenia, sono Luca di Villa Borghese, ancora in Sud Tirol per una meritata e lunga vacanza. Bene così, bene così, è meritata. Se mi dici che è meritata, ci credo. Quindi mi fido assolutamente della tua risposta. Tra l'altro, come si sta in Sud Tirol? Che clima fa? Qui oggi fuori si sta bene, anche se pare che debba ritornare il caldo che tattanaglia e che non ci fa dormire. Ecco, io sogno la felpina o coprirmi con il lenzuolino.

0: dopo il matrimonio celebrato in Sicilia e tutto il giro del Sud Italia, Dua Lipa tornerà nel 2027. È un forse, c'è un grande punto interrogativo, ma in questi giorni, in queste ore, i riflettori sono su di lei, perché te ne parlo tra poco.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Bausa, Lose Myself. Joel Corry, Whisper. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
3: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Una veneta cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
6: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

evento d'Argenda Amico dove si balla su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale, canzone che ci ha fatto sognare al Festival di Sanremo 2022, canzone che si classificò al nono posto contro le stesse aspettative di Dargen, però è una canzone che ci ha divertito parecchio e ci ha accompagnato poi per le estati a venire e ancora oggi, perché abbiamo potuto riascoltarla qui su Dimensione Suono Roma. A proposito di Sanremo, manca ancora un po' di tempo all'edizione 2027, già sappiamo che sarà condotta da Stefano De Martino e che ci saranno un bel po' di novità, perché Stefano sta provando a fare una vera e propria rivoluzione. Già girano le prime indiscrezioni che si rincorrono, chi saranno gli ospiti, come saranno le serate, una serata duetti particolare, un misto tra big e giovani proposte, nuove proposte come un tempo si chiamavano, ma la notizia che più ci sta facendo sognare riguarda Dua Lipa. Potrebbe essere lei la co-conduttrice di Stefano De Martino al prossimo Festival di Sanremo.

Brothers on the 40th floor, Dreams Will Come Alive. Su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Sanremo 2027 sembra destinato a cambiare parecchio formula e alcune non sono soltanto voci, non sono soltanto rumors, ma Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico, ha già chiare alcune idee. La 77esima edizione sarà innanzitutto dal 16 al 20 febbraio, quindi è confermato lo spostamento, lo slittamento dalla prima settimana di febbraio, come ormai si faceva qualche anno fa. E è possibile, anzi quasi sicuro, che faremo ma nottata inoltrata, perché Stefano De Martino vorrebbe tutti i big in gara a presentare il loro brano, non divisi in due parti. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una prima parte di big in gara nella prima serata e poi l'altra parte nella seconda. Adesso tutti insieme, così da permettere al pubblico di conoscere subito tutti i pezzi. L'ipotesi è quindi di eliminare la divisione dei concorrenti nelle due serate. Al giovedì anticipata la serata cover e poi la novità richiesta anche da molte persone, che è la serata Eurovision. È l'idea più curiosa di De Martino, una gara nella gara, costruita una formula più spettacolare vicina all'Eurovision, con scenografie, ballerini e performance più elaborate, perché diciamo sempre che il vincitore di Sanremo poi andrà all'Eurovision, ma non è sempre adeguato. Lo sono stati per esempio i Måneskin, ma non tutti sono adeguati allo stile europeo dell'Eurovision. Quindi questa è una grande novità, così come una novità Dua Lipa come co-conduttrice. Ancora c'è tutto da confermare, però è una grande ipotesi. Anche Madonna ha partecipato al Festival di Sanremo nel 95 e nel 98. L'ascoltiamo.

0: Cafeteria su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Se anche tu come Madonna hai a disposizione 5 milioni e mezzo, tra poco ti faccio una proposta che potrebbe interessarti.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
12: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
13: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale, giovedì 27 agosto. Quanto sarebbe bello poter possedere un'intera isola. Ecco, immagina di poter comprare un'isola tutta per te nella laguna di Venezia. Io non sceglierei quel luogo, ma non perché non mi piaccia, ma perché preferirei altro. Ma in ogni caso, immagina di poter comprare quest'isola nella laguna di Venezia. Sembra la scena di un film, in realtà è tutto vero, perché l'isola di Crevan è in vendita. Parliamo di circa 5.700 metri quadrati a pochi chilometri da Venezia, con un vero gioiello storico, perché lì c'è un fortino napoleonico del 1806 che è stato trasformato oggi in un'abitazione. Puoi avere anche giardini, alberi da frutto e persino due approdi privati. Il prezzo, una cosetta, proprio così, ce l'abbiamo tutti, 5 milioni e mezzo di euro, che rispetto ai 12 milioni e mezzo da cui si era partito con la proposta in passato sembra quasi un affare. Quindi se ti ritrovi uno zio d'America, 5 milioni e mezzo così spicci e non sai cosa farne, potresti acquistare l'isola di Crevan, che è in vendita e potrebbe essere veramente un grande acquisto. Quindi se un giorno vuoi invitarmi a cena sulla tua isola privata, fammi sapere, che il traghetto, almeno quello, lo pago io. Dimensione sua.

Martina Mango insieme a Marco Mengoni, un duetto incredibile, Canto d'amore, qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ma noi non ci fermiamo. This is what it feels like, arriva adesso.

0: Timberlake su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, la canzone che chiude questa seconda ora insieme che ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12 per 65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: La linea adesso passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. Attentato a Ranucci, oggi gli interrogatori degli arrestati Davino e Passariello. L'intenzione, fanno sapere i loro legali, è di chiarire alcuni punti e qual è stato il mandato ricevuto. Andrà fissato invece quello per Marika De Filippis, attualmente ai domiciliari perché incinta. Quest'ultima renderà l'interrogatorio solo successivamente presso i carabinieri della sua località di residenza. Al culmine di una lite avrebbe accoltellato il fidanzato della figlia. Un 39enne colombiano, residente ad Affile, in provincia di Roma, è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. L'uomo sarebbe intervenuto in difesa della figlia ventenne che stava litigando con il fidanzato, un 26enne connazionale. Avrebbe iniziato a discutere con il giovane fino ad aggredirlo e a colpirlo al braccio con un coltello. Dopo la convalida dell'arresto, per il 39enne è stato disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico. Un uomo di 30 anni originario del Bangladesh è stato ferito martedì sera ad Ostia durante un tentativo di rapina in via delle Baleniere. L'obiettivo del gruppo che lo ha avvicinato sarebbe stato il monopattino sul quale il trentenne stava tornando a casa. Quando l'uomo ha cercato di opporsi, uno dei ragazzi avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito più volte al volto e all'addome. Indagini in corso. E i carabinieri di Viterbo sono intervenuti in località Boccatore, nel comune di Ronciglione, per verificare lo sbarramento idraulico del fosso Rio Vicano. I militari hanno accertato la manomissione di una chiusa posta in area demaniale emissaria del bacino lacustre. La missione aveva provocato una fuoriuscita non controllata del flusso idrico. I carabinieri hanno attivato le indagini identificando i responsabili che sono stati denunciati in stato di libertà per deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. TikTok è mezzogiorno.
6: Rhythmic History.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Giovedì 27 agosto, la mattina prosegue in mia compagnia. Io sono Xenia, ciao a tutti lavoratori e non a quelli che si stanno godendo ancora un po' di pausa gli ultimi giorni d'estate insieme a noi, perché noi ci siamo per tutti. Prepara lo smartphone perché tra poco si gioca a Dial of Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Ebbene sì, è mezzogiorno e 7 minuti in questo momento ed è arrivato uno dei miei momenti preferiti, il momento gioco I love Roma in palio. Lo zaino ufficiale della radio che andrà ad uno solo di voi lì fuori. In che modo? Giocando, ci divertiamo insieme. Giocare è davvero molto facile perché io farò una domanda che ha a che fare con un episodio legato alla nostra città. Darò per facilitare anche 3 possibili risposte, chiaramente una sola è quella giusta e la risposta giusta inviata alla diretta ti farà aggiudicare con un pizzico di fortuna lo zaino ufficiale di Dimensione Suono Roma. Segna questo numero se non l'hai ancora fatto, 3930119119. In queste ore circola sul web un video che riprende un ragazzo intento a pescare nel Tevere. Quale animale ha tirato su con la sua canna? Quale tipologia di pesce? Di animale acquatico? Ecco, un cefalo, un'anguilla, una carpa. 393 0119 119. In queste ore circola sul web un video di un ragazzo che è intento a pescare nel Tevere. Quale pesce, quale animale acquatico ha tirato su con la sua canna? Un cefalo, un'anguilla oppure una carpa? 3930 119 119. Invia la tua risposta alla diretta via SMS oppure WhatsApp, va bene anche audio, e tra poco scopriremo chi tra di voi si porterà a casa lo zaino di Dimensione Suono Roma. Vai con i messaggi e buona fortuna.
0: I love Roma.
1: I love Roma.

0: love Roma. I love Roma.
1: E non è solo un gioco, è molto di più, perché domani è il suo compleanno. Angelo, il vincitore di oggi. Ciao. Angelo?
2: Ciao a tutti,
1: Angelo,
2: buongiorno.
1: Spegni la radio, ascoltami solo dal telefono.
2: Un attimo, entro casa perché sto fuori in giardino.
1: Hai capito, il fortunato. Fuori in giardino. Abbassa la radio, dai, così.
2: Ok.
1: Ci siamo.
2: Eccomi.
1: Perfetto,
2: qua.
1: Eccolo. Angelo, mi dicevi che domani è il tuo compleanno?
2: Sì.
1: Possiamo sapere quante candeline spegni?
2: 57.
1: Molte. Ah, 57, anche poche, bravo, auguri. No, non poi... si dice auguri prima, però.
2: No, e poi il bello è che domani è anche il compleanno della mia compagna.
1: No, vabbè, tutti e due insieme, allora festeggiate alla grande.
2: Tutti e due 28 agosto.
1: Ah, che bello. Angelo, a chi andrà questo zaino? A te o alla tua compagna?
2: Ma intanto arriva.
1: Hai ragione.
2: Poi vediamo.
1: Step by step.
2: Se lo prende. Tanto siamo dentro casa.
1: È giusto. Condivisione, sì. Questo è l'importante. Angelo, ti sei aggiudicato lo zaino rispondendo a questa domanda. In queste ore circola sul web un video che riprende un ragazzo intento a pescare nel Tevere. Ma quale animale ha tirato su con la sua canna? Un cefalo, un'anguilla oppure una carpa?
2: Una carpa.
1: Applausi per Angelo, tra l'altro una carpa gigante.
2: No, anche perché io nel mio acquario ho tre carpe, quindi anguilla e cefalo erano troppo scontate.
1: Hai
2: perché
1: visto?
2: Sono troppo presenti nel Tevere. La carpa ce l'ho anch'io, è un animale che vive dappertutto.
1: Tra l'altro è un animale affascinante, simbolo di tante cose. Molti, per esempio, si tatuano la carpa perché è un animale veramente molto affascinante. Bravo Angelo, vuoi salutare qualcuno?
2: Vorrei salutare la mia compagna che stasera tornerà dalla Romania.
1: Ok, allora salutiamo, figurati, ci sta l'emozione, tra l'altro mi piace tanto. Come si chiama la tua compagna, così la salutiamo per bene?
2: Mariana,
1: mua, un abbraccio a te, mi piace questo ricongiungimento che avverrà questa sera. Mi raccomando ragazzi, nostra compagnia sempre con Dimensione Suono Roma.
2: Sempre.
1: Ciao Angelo, ciao, alla prossima.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: e No Stress su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Invito chi me l'ha chiesto o chi vuole maggiori informazioni a consultare il sito di Dimensione Suono Roma per le modalità di partecipazione al gioco I Love Roma. Lì c'è tutto, ci sono tutte le spiegazioni che volete e che chiaramente meritate. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event Roma, si allena qui.
2: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Riumare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
3: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
2: DEM, ogni giorno il meglio.
4: Dal 3 al 6 settembre l'Agrifestival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei,

0: Quinia.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
2: Caffè lo abbiamo preso, a giocare abbiamo giocato, cosa vuoi di più? Esatto, la risposta eccola qui, una 4 for you, 4 hit che arrivano adesso senza alcuna interruzione.

Zoe Marvin, voglio vederti danzare su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale, e magari io potessi vedervi danzare con le hit più ritmate. Questo è Dimensione Sonoroma, posso solo immaginarvi e se mi mandate le foto vi vedo anche, così come accade nel martedì nella prima parte in mia compagnia. E in questo momento è arrivata però una foto, stavo tirando fuori la pizza dal forno, Cataldo che mi invia la fotografia di questa pizza, mi pare cozze e alici. E però mio caro Cataldo, a quest'ora non si fa. Cioè 12:36 e tu mi sforni questa pizza. Riesco a sentire dalla foto anche il profumo, ma non posso assaggiarne un pezzettino. Questa è cattiveria. Yeah.

0: natalizio incredibile tra due generazioni, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Signori, è arrivato uno dei momenti che preferisco oltre al gioco, è il momento in cui facciamo polemica, dibattito e discussione insieme. Segna il numero perché avrò bisogno della tua opinione in merito. 3930 119 119.
1: Sveglia gladiatori!
2: È tornata la sveglia dei gladiatori. Sono finite le ferie eppure li colori. I soldi sono spariti, non c'è sta più niente. Mo se ricomincia. Dai, tutti insieme allegramente.
3: Incredibile, oh, durante l'estate mi sei diventato poeta.
2: Sono tipo Trilussa, io capito?
4: Lunedì 31 agosto dalle 6 alle 10 torna la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma

0: UX l'entusiasmo di servirvi.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

Harry Styles, It Was Us, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, polemica, discussione, dibattito da fare insieme. Mi piace molto perché quando affrontiamo questi momenti insieme c'è un vero e proprio scambio di idee e di pensiero. Dunque, la notizia in questione, che sta facendo il giro del web e sta facendo veramente molta polemica sui social, ha a che fare con una donna, una cameriera, che un po' di tempo fa si era messa in malattia, quindi aveva chiamato il suo medico, aveva detto di essere malata, ma poi sbadata, perché suppongo, spero, mi auguro, non ci abbia pensato, ha pubblicato in quel giorno le foto al compleanno della figlia e dopo sono stati presi dei provvedimenti, lei è stata licenziata. La donna ha provato a ribattere, a dire ma non è vero, quando ci sono i social di mezzo e pubblichiamo qualcosa c'è da stare attenti perché quelle sono prove, però poi invece il giudice le ha dato ragione, è illegittimo il licenziamento. Lei era tornata a lavoro dopo un breve periodo di malattia, ma ad attenderla aveva trovato questa contestazione disciplinare che si era conclusa con il licenziamento. Lei, una cameriera impiegata in un ristorante di Bologna, ha deciso di rivolgersi al tribunale contestando questo provvedimento e il giudice del lavoro le ha dato ragione, stabilendo che il licenziamento non fosse giustificato e condannando la società al pagamento addirittura di un'indennità pari a 10 mensilità oltre alle spese legali. Dunque, senza giudizio ma solo pensieri, cosa ne pensi in merito a questa situazione? 393 0119 119, sms e whatsapp audio. Dimensione Suono Roma.

0: insieme fino alle 14 prima dell'arrivo di quel Gianmarchino Callari. In questo momento stiamo affrontando un discorso importante, non una polemica ma un dibattito su quello che è accaduto ad una cameriera bolognese che ha rilasciato grazie al suo medico il certificato di malattia, ma nello stesso giorno in cui sarebbe dovuta essere malata è stata alla festa di sua figlia. L'azienda ha preso, dove lavorava, ha preso i suoi dovuti provvedimenti, ma lei ha fatto partire un processo. Il giudice ha dichiarato illegittimo il comportamento della sua azienda, quindi l'ha spuntata praticamente. Ma voi cosa ne pensate? Sentiamo, pronto?
1: Buongiorno Xenia. Sicuramente, anche se ha vinto tutto quanto, la causa, li pagheranno, la riprenderanno al lavoro, sì. Ma deve sapere una cosa, che sicuramente non avrà vita facile poi lì al lavoro,
0: quello è il problema dopo.
1: Una volta che tu fai causa e metti una legge, degli avvocati, non
0: magari
1: hai vita facile.
0: Prende,
1: fa prima lì, ce ne prende 10 mensilità e annassene, perché tanto non avrà vita facile nel lavoro.
0: Vabbè, dai,
1: ciao Xenia da Mirko.
0: È una mamma con una figlia, speriamo di no, speriamo anzi che vada tutto bene.
2: Dimensione Suono Roma.

0: radio o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Adesso passiamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Attentato Ranucci, oggi saranno interrogati Davino e Passariello. L'interrogatorio servirà innanzitutto a fornire la loro versione dei fatti e a chiarire qual era la loro posizione e i confini del mandato. I difensori hanno contestato la necessità della custodia cautelare in carcere. Il cadavere di un uomo è stato trovato oggi sulla sponda del fiume Liri a Ceprano in provincia di Frosinone. La salma è stata scoperta da un passante che ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ponte Corvo che hanno avviato le indagini per scoprire l'identità della vittima e chiarire quanto accaduto. Il calcio, colpo in casa biancoceleste. Dopo averlo inseguito a lungo, Andrea Pinamonti è un nuovo giocatore della Lazio. L'attaccante arriva dal Sassuolo che lo ha ceduto ai biancocelesti per una cifra di poco superiore ai 12 milioni di euro. Già nella giornata di oggi sarà alle disponibilità di Gattuso che lo vaglierà subito nella sfida di campionato del 30 agosto contro il Genoa. Al via il controesodo, saranno oltre 25 milioni gli spostamenti di auto da domani fino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade gestite da ANAS in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale della società del gruppo FS. ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino a 7 settembre infatti saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. Le 13 adesso.

0: anche in questo momento. Arrivano 4 hit senza alcuna interruzione. Si parte da Corona, The Rhythm of the Night.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 93.

0: le mie preferite di quest'anno, Jubel Ocean House su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando della questione che ha a che fare con questa cameriera di Bologna che si è data malata e poi invece era la festa della sua figlia, come si è scoperto, perché lei scioccamente ha pubblicato le foto del compleanno della figlia proprio in quel giorno lì. Ha fatto ricorso perché la sua azienda aveva deciso di licenziarla, ha fatto ricorso e il giudice le ha dato ragione. Le vostre opinioni, pronto?
1: Ciao, sono Barbara. Ciao, ma premetto che la reputo una cosa un po' da furbetti. È anche vero però che bisogna vedere se lei ha una situazione lavorativa come l'avevo io, che mi sono licenziata proprio per evitare di avere quel famoso che adesso si chiama mobbing, che prima era stress lavorativo. Quindi può darsi abbia chiesto una giornata di fare permesso, non gliel'abbia dato, ripeto, non si fa. Comunque se è uscita non va fatto lo stesso, se è a casa ho pazienza. Non so che dire, non posso dare né ragione a lei né al datore di lavoro, so solo che comunque certi ambienti di lavoro sono tossici e quindi andrebbe un po' fatto un controllo, diciamo. Il problema è che poi fatta la legge trovata in casa.

0: so che sei con me. Lost Frequencies, are you with me? Su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
3: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Della capitale. Dimensione Suono Roma.

Schulz su Dimensione Suono Roma e Il Ritmo della Capitale. Giovedì 27 agosto, mancano ancora pochi giorni e poi si riparte, tornerà

perché lo viviamo tutto l'anno, ma questi ultimi giorni di agosto ci possono offrire un'occasione diversa prima che settembre riporti pendolari, scuole e pieno ritmo cittadino. Tra l'altro c'è una cosa bellissima da vedere che non è aperta tutto l'anno e sarà possibile vederla fino al 31 di agosto. Di cosa si tratta?

traffico, il lavoro, parcheggi impossibili, luoghi sempre affollati. Ed è così che molte delle bellezze di Roma rischiano di non essere apprezzate da noi che ci viviamo e ci lavoriamo, ma di essere lasciate ai turisti. Questo potrebbe essere il tempo per godersi Roma da turista. Devo dire che una delle mie fontane preferite, ma in realtà è proprio il mio luogo preferito qui a Roma, è Algianicolo, precisamente il fontanone dell'Acqua Paola, che mi stupisce ogni volta. Sì, ci sono tantissime fontane stupende qui a Roma, veramente da restare con la bocca aperta, però non so perché personalmente il fontanone dell'Acqua Paola mi dà delle emozioni ogni volta diverse, e quindi resto lì anche a pensare guardandola. E ogni volta mi sono detta: ma quella porticina che c'è dietro ed è sempre chiusa, dove porterà? L'ho scoperto proprio di recente. Si tratta del giardino segreto dietro il fontanone dell'Acqua Paola sul Gianicolo, e ascolta bene, è aperto gratuitamente al pubblico fino al 30 settembre 2026, dal lunedì al venerdì dalle 18:30 alle 20. L'ingresso è in via Garibaldi 30, proprio l'ingresso ai giardini dell'Acqua Paola. Ingresso gratuito, mi raccomando.

0: cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale? Sei un'azienda del settore terziario del commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi o che si iscriveranno ad Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiama lo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Drive time. Mollicone, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre. Insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
7: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
8: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
7: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
8: Gruppo AutoEquip.it.
9: Your energy music.
3: Sole, musica, estate.

0: Novità!
1: Tra un movimento di bacino e l'altro con Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee che abbiamo appena ascoltato, ci dedichiamo alla nuova di questi tre ragazzacci che ci hanno fatto sognare con Magnetic in questa estate. I The Bowser sono tornati con Lose Myself.
2: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Myself su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, periodo d'oro per loro. Non so se posso dire altrettanto per Gianmarco Callari.
1: Dorissimo, non per te perché sono tornato. L'emozione è proprio totale, sorella.
0: Emozione. È tornato.
1: Buongiorno,
0: Gianmarchino.
1: Sì, toccata e fuga in realtà.
0: Con qualcosa di nuovo, tra l'altro.
1: L'abbronzatura, una timida abbronzatura.
0: Una timida, però.
1: Timida abbronzatura c'è.
0: Molto timida.
1: Ce l'abbiamo. Io sono molto onesto su me stesso. Diciamo che prima di domenica ero della tua maglietta, cioè
0: sì,
1: bianca. E oggi sono un bianco sporco, dai.
0: Va bene, però si lava, questo almeno
1: sì,
0: posso confermarlo. Gianmi, bentornato.
1: Grazie.
0: Qual è quel difetto che non tolleri delle persone? Cioè, se ci dovesse essere una classifica dei difetti delle persone, qual è?
1: Oddio mio, l'incoerenza, la mancanza di trasparenza, l'ipocrisia, questi in primis, diciamo.
0: Okay.
1: I valori che mettiamo in alto.
0: Sì, sicuramente l'incoerenza, vabbè, io quella forse la tollero di più. Una delle cose che, per esempio, a me dava particolarmente fastidio quando ero bambina, ragazzina a scuola, erano gli spioni, la categoria degli spioni. Quelli che... Gianmarco ha fatto questo.
1: Sai che... Allora, è vero, bisogna capire sempre se... Cioè, secondo me è proprio...
0: È una linea
1: sottile. È una linea sottile tra l'essere spioni, quindi farlo in senso negativo o voler dire effettivamente una cosa... Perché ha un senso dirlo, cioè magari una persona con cui sei particolarmente legato viene detto quella cosa per cercare di chiarire la situazione. Quindi
0: capito,
1: c'è
0: ma la dici a me, non la dici ad un altro. È come se io, capito, io non tolleravo una compagna di classe, lo diceva la professoressa.
1: Ah no, certo, in quel caso, chiaro.
0: Viene a dirlo
1: chiaro,
0: a me, certo, e poi dopo ne parliamo, certo. Nel caso in cui io non dovessi cambiare atteggiamento, poi ne parli.
1: Esatto, bisogna vedere anche la reazione dall'altra parte, uno, due, tre, alla quarta... Chiaro che non è più spione, ma
0: esatto. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va anche nella storia che ti sto per raccontare, che ha a che fare proprio con una spia.
1: Non la sopporto.

0: Di Medusa e Khalid su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di difetti delle persone.
1: Sì. Fare la spia.
0: Fare la spia. Come non si diceva? Fare la spia non è figlio di Maria. Chi fa la spia non è figlio di Maria.
2: Chi fa la spia non è figlio di Maria.
0: Siete intervenuti voi al 3930 119 119 con i vostri fastidi.
1: Che dicono?
0: Pronto?
3: Il sarcismo e l'ipocrisia.
0: Fermi, io conoscevo il sarrismo.
1: Il sarrismo è una filosofia calcistica di Sarri, ora l'Atalanta proverà a emulare il sistema di gioco del Napoli.
0: Qui ci propongono il sarcismo, ragazzi.
3: Che la gente non conosce né l'origine né il significato e non li riconoscono nei propri atti e azioni giornaliere.
0: Giusto,
3: Michele da Tivoli.
1: Allora, sicuramente.
3: Ciao, un bacione.
0: Ciao Michele.
1: La saccenza, inteso, no?
0: Della saccenza, no? Sì,
1: intendeva
0: la saccenza.
1: Faccio tutto io, sono bravo solo io, eccetera. E condivido
0: sì.
1: Il pensiero di Michele.
0: Uno spione, ce l'abbiamo in America, sì. Praticamente siamo in Ohio, e un netturbino che stava facendo tranquillamente il suo lavoro in questa cittadina negli Stati Uniti ha trovato all'interno di uno dei bidoni che stava svuotando una persona, un personaggio, che sapeva bene che era un fuggiasco.
1: Stava scappando dalla polizia,
0: sì,
1: quindi.
0: Sì, stava scappando.
1: Che meraviglia.
0: Anziché dire bello mio sloggia, non è questo il tuo posto, ha telefonato, l'ha lasciato lì dentro e ha telefonato alla polizia che poi lo ha arrestato.
1: Beh, io fossi stato al posto dell'uomo all'interno del bidone non mi sarei fidato, sarei scappato prima e avrei trovato un posto alternativo
0: coi piedi nel bidone, un bidone
1: tipo cartoni animati.
0: Potrebbe essere quella.
1: Ricordi all'epoca del Covid c'era gente di notte con i sacchi della spazzatura che si muoveva, che scappava.
0: Così non mi vedi, così non mi vedi, mi sto muovendo ma tu non mi vedi.
1: Dove sono? Dimensione suona.

0: Jason Derulo, Don't You Want Me?
1: Mi sono rimasto malissimo.
0: Su cosa?
1: Hai detto? Sono stata bene senza di te.
0: No, non è vero, no, le bugie non mi piacciono. Ecco, vedi, i bugiardi no, la devono pagare.
1: In questo
0: male.
1: Caso non essere bugiardi, è fare la vittima, è diverso.
0: Ah, è vero, sto facendo la vittima, però anche bugiardo allo stesso tempo, perché ho detto tutt'altro. Ho detto mi sei mancato.
1: Bisogna leggere a volte tra le righe, quindi.
0: No, è chiaro che insomma, senza la sua
1: casa, vai.
0: Senza il suo bullismo sono stata meglio, ma d'altronde poi uno ci si abitua anche a quello.
1: Molto bene, quando torni invece?
0: Domani a partire dalle 10, le prossime ore con Gianmarco Callari. Ciao belli.
1: Ciao, mua.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: E noi andiamo in redazione per ascoltare le news dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È stato fermato dalla polizia un 22enne di origine bengalese gravemente indiziato di tentato omicidio e tentata estorsione per l'aggressione a colpi d'accetta avvenuta in una lavanderia di viale della stazione Prenestina. La vittima, sempre originaria del Bangladesh, è stata trasportata in codice rosso al Gemelli, dove è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'aggressione sarebbe maturata al culmine di ripetuti tentativi di estorsione che il 22enne avrebbe rivolto alla vittima da circa un mese. Dopo l'aggressione sarebbero inoltre arrivate minacce nei confronti del fratello della vittima. Gli accertamenti sulla rete di relazioni della persona aggredita hanno indirizzato le ricerche verso uno stabile di via Tiburtina, dove il giovane aveva trovato rifugio, ed è stato poi sottoposto a fermo di indiziato di delitto per i reati di tentato omicidio e tentata estorsione. Prosegue l'azione dei carabinieri della compagnia Roma Centro per la prevenzione dei reati predatori e il contrasto ai fenomeni di degrado urbano nel cuore della capitale. Lo scorso pomeriggio, a conclusione di uno specifico servizio predisposto nel rione Trevi, i militari hanno denunciato 3 cittadini romeni di 41, 42 e 26 anni, tutti con precedenti e senza fissa dimora, ritenuti responsabili di truffa in concorso ed esercizio di gioco d'azzardo. Il cadavere di un uomo è stato trovato oggi sulla sponda del fiume Liri a Ceprano, in provincia di Frosinone. La salma è stata scoperta da un passante che ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, che hanno avviato le indagini per scoprire l'identità della vittima e chiarire quanto accaduto. Infine la musica. Domenica 30 agosto nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica il concerto Matinée firmato Cosmo, che sarà live alle 7. In scaletta le canzoni del nuovo album La Fonte. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is? Le 14:03. Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Eccoci, abbiamo archiviato la pausa pranzo. Nella maggior parte dei casi possiamo iniziare da questo momento un po' col pomeriggio.
5: Dai, Gianmarco!
1: Eccoci qua, ciao a tutti da Gianmarco. Oggi e domani 14:18, eccezionalmente poi da lunedì si ritorna a casa propria, quindi dalle 10 alle 13. Partiamo con un successo di Regina di fine anni 90, questo qua.
6: Dimensione suono. Rhythmic History 97.

con Renier Zonneveld su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, anzi buon pomeriggio ormai. È abitudine ormai. Giovedì 27 agosto alle 14.09, eccezionalmente per oggi e domani fino alle 18, insieme a riempire questi ultimi giorni di agosto, giornate di rientri. Poi per carità c'è sempre il fortunato che si è tenuto i giorni per la fine dell'estate, però diciamo è il periodo di grandi rientri. Cominciamo ad avere in mente tante cose che ci mancano delle ferie. Io per esempio sono rientrato oggi, certo per me è più semplice perché alla fine sono stato fuori 4 giorni, quindi dopo 4 giorni insomma il break effettivamente lo senti poco, però magari chi rientra dopo 2-3 settimane di assenza dalla routine e comincia a farsi sentire. Allora io inizierei proprio da qui, messaggi proprio leggeri, spensierati, di un classico giovedì di fine agosto alle 14.10, 393 0119 119. La cosa che vi manca più delle vacanze di quest'anno, per esempio alzarsi, trovare la colazione pronta, nel mio caso ecco potrebbe essere un'idea, anche l'ossessione, il non avere l'ossessione di controllare l'ora, l'orologio, che sembra una stupidaggine però è una cosa molto importante. Quindi visto che è periodo di rientri, chiedo a te, chiedo a voi, la cosa che vi manca è più delle vacanze, di quella che avete fatto. Per carità, anche se non vi siete mossi tantissimo da Roma, vale guardare

Enrichetta, I'm Just The Way You Are, nel giovedì pomeriggio di Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Le vacanze stanno finendo, senza mettere ansia a nessuno, per carità, è lungi da me. Però dai, comincia ad esserci un po' il pensierino, sono tornato, già mi manca quella cosa lì, quella cosa delle vacanze. Io ho detto, per esempio, il fatto di non dover controllare l'ora ogni secondo, quella è un'ossessione, un qualcosa che ti corrode, ti toglie energie. Qualcuno scrive: la colazione al bar, sono assolutamente d'accordo. Svegliarsi senza sveglia. Mariella scrive addirittura stare scalzi. Beh, in realtà puoi starci anche a casa scalzo. Dubito andare al lavoro scalzo, però magari in casa puoi ricreare quella situazione lì. Dormire fino a tardi, l'aperitivo alle 19. Sono d'accordo anche con questo messaggio: mangiare fuori tutte le sere. Eh sì, tanta tanta roba. E poi sappiamo, lo diciamo ogni anno peggiora questa situazione. Al rientro dalle vacanze, la maggior parte delle volte ci sentiamo più stanchi di quando partiamo. È un paradosso, però effettivamente è così. Si dice sempre ci vorrebbero delle vacanze per riprendersi dalle vacanze. Ma perché accade tutto questo?

0: Spazio Dimensione Suono Roma, c'è Katy Perry fresca fresca di vacanze in Sardegna con tanto di feste, insomma non solo mare, così come hanno fatto tanti romani pronti al rientro, magari tornando in città cercano l'auto perfetta proprio per la città. La trovate da Toyota Motor City, arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event Roma, si allena qui.
2: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Fineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei,

0: Sempre a Tarquinia.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Eccola qua, la prima del pomeriggio. Pronte 4 hit senza interruzione. Ascolteremo Avicii con Hey Brother, prima Merck & Cremont.

Friula prima del pomeriggio di questo giovedì 27 agosto su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. Siamo partiti con Merca in Cremont, Serena Brancale, The Colors, passando poi per Avicii, Gabri Ponte, Jovanotti e adesso a fare la storia del ritmo Bob Sinclair insieme a Stevie Edwards con World Hold On dal 2006.

0: quando torniamo dalle vacanze, perché siamo più stanchi della partenza?
1: Sveglia, gladiatori!
2: No, vabbè, guarda, lì Geppo, sono tutti abbronzatissimi.
3: Beh, veramente sono abbronzato anch'io, l'unico bianco sei te. Comunque, amici, vi ricordiamo che da lunedì 31 agosto siamo di nuovo in diretta con la nuova stagione della Sveglia dei Gladiatori.
2: Vi aspettiamo!
4: Lunedì 31 agosto, dalle 6 alle 10, torna la Sveglia dei Gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni, nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
7: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
6: DEM, ogni giorno il meglio.
8: 116 cavalli, fino a 27 km con un solo...

the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Dimensione Sonoro.
1: Vai che c'è? C'è Emiliano Cantagallo come sempre, come tutti i giovedì pomeriggio. Emiliano ogni tanto ci si risente, che piacere.
2: Io l'ho detto a Xenia, ho detto di eliminare questo drin, ma lo dico da anni ormai, però anche Cuccallari non esce questa cosa. Si riesce a eliminare questo drin, vero Giamma?
1: No, vediamo, dai, lo censureremo la prossima volta, dai, io e te faremo qualche cosa.
2: Facciamolo.
1: Emiliano caro, buon pomeriggio, ecco. Anche d'estate, pedali, ti diverti, so che ti godi la vita in questi posti
2: meravigliosi.
1: Ci stiamo divertendo
2: tanto, Gianmarco, ci stiamo divertendo. Adesso siamo a 1600 metri, immagina, birra, speck, polenta, E poi c'è anche un ospite.
1: Lo so. Allora, dico, campionessa europea, campionessa del mondo, campionessa di tutto, basta per identificarla.
2: Sì. Te la passo?
1: Vai, sentiamo un
2: Marta
1: po'.
2: Marta Bastianelli, un'eccellenza anche del Lazio, perché è, diciamolo, va bene. Un attimo solo, aspetta.
1: Eccola che arriva.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao
3: ragazzi.
1: Marta, che piacere averti qua, ben arrivata.
3: Grazie,
1: su Dimensione Solo Roma. Allora, sei con Emiliano, insomma ti stai godendo questo scenario che ci ha descritto, meraviglioso. Io vorrei chiederti, visto che tu sei campionessa di tutto, tutti vedono le medaglie, le vittorie, cioè qual è stato il momento in passato in cui hai detto forse riesco a fare qualcosa, riesco veramente ad arrivare?
3: Ma sicuramente è stata la mia prima vittoria importante nel 2007 con il campionato del mondo, dove per me è stato un punto di partenza e non un punto di arrivo, quindi credo che da lì è partita un po' tutta la mia carriera. Stranamente con una medaglia così importante, perché di solito si parte dal basso,
1: un po' più,
3: invece
1: certo.
3: Diciamo, sono partita dalla porta principale.
1: Ti ha fatto raggiungere quella consapevolezza che serve anche per costruire, no, risultati più importanti, insomma ambiziosi. Sei occupata, no? Si parla tanto di cicloturismo, vorrei un po' conoscere anche il tuo punto di vista.
3: Questo sicuramente quello che anche fa Emiliano qui in Carnia, certo. È una bellissima iniziativa, è un qualcosa di speciale per il cicloturismo, per invogliare un po' tutte le persone a pedalare su queste zone fantastiche, splendide del Friuli Venezia Giulia. Diceva Emiliano che noi qui abbiamo percorso tante volte queste strade in occasione del Giro d'Italia, quindi credo che sia veramente fantastico vivere un po' di atmosfera di montagna, in tranquillità, in amicizia.
1: Che bello. Marta, un consiglio da campionessa, magari per qualcuno che non è proprio abituato ad andare in bici, però vorrebbe fare un'esperienza del genere, che consiglio di sentire di dare?
3: Ma qui si può pedalare anche per chi non è abituato, anzi soprattutto per loro, c'è anche la possibilità di farlo con le bici eco, quindi alla fine si può salire in montagna per apprezzare ancora di più queste bellissime montagne che ci circondano, mangiare e bere dell'ottimo cibo,
1: soprattutto,
3: quindi insomma vi aspettiamo numerosi,
1: Grazie Marta, è stato un piacere averti qua in diretta.
3: Lavoro.
1: Un abbraccio, in bocca al lupo per tutto.
3: Ciao.
1: Emiliano, salutiamo anche te, ti abbracciamo fortissimo.
2: Ciao, mostro mio!
1: Ti ritrovi.
2: Hai capito con chi parlare? Giancarlo Fisichella, Marta Bastianelli, poi con Gianmarco Gallari e top.
1: Tanta roba, ragazzi. Ti rimando Xenia la settimana prossima, ecco.
2: Ciao.
0: Ciao. Riascolta Moppedala in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive again.

0: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Buon pomeriggio, la redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. I finanzieri della Guardia di Finanza di Frosinone hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino tunisino gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali in danno della moglie e dei tre figli minori di 5, 4 e 3 anni. La donna ha presentato ai finanzieri una situazione di grave disagio e paura vissuta all'interno del contesto familiare, riferendo di reiterate condotte violente e vessatorie che sarebbero state poste in essere dal marito nei suoi confronti, avrebbero coinvolto anche i tre figli minori. Una situazione analoga, agenti della squadra mobile di Viterbo hanno arrestato anche un cittadino extracomunitario accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale, vittima dell'uomo la convivente che in più occasioni sarebbe stata offesa, minacciata e aggredita. Per impedirle di frequentare altre persone, l'uomo sarebbe anche arrivato a chiuderla in casa non consentendole di uscire. Il tribunale di Viterbo, su richiesta della procura, ha emesso la misura degli arresti domiciliari eseguita dai poliziotti. Ed è stato fermato dalla polizia un 22enne di origine bengalese gravemente indiziato di tentato omicidio e tentata estorsione per l'aggressione a colpi d'accetta avvenuta in una lavanderia di viale della stazione Prenestina. La vittima, originaria del Bangladesh, è stata trasportata in codice rosso al Gemelli, dove è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'aggressione sarebbe maturata al culmine di ripetuti tentativi di estorsione che il 22enne avrebbe rivolto alla vittima da circa un mese. Dopo l'aggressione sarebbero inoltre arrivate minacce nei confronti del fratello della vittima. Il Papa parteciperà ad una processione in barca, accadrà sul lago Albano, sarà il primo pontefice a prendervi parte, accadrà in occasione della festa della Chiesa di Maria Santissima del Lago a Castel Gandolfo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 15 e 4 minuti.
3: Adesso, now, subito.
4: Senza interruzioni.
1: Sì, oggi e domani ci sono io a farvi compagnia. Ci facciamo, insomma, compagnia reciprocamente fino alle 18. Buon pomeriggio a tutti da Gianmarco. E quindi abbiamo alleggerito anche con questa bellissima chiacchierata con Emiliano Cantagallo per quanto riguarda il turismo, il cicloturismo. E adesso noi continuiamo con la musica, con 4 hit senza interruzione.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 95. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Heart insieme a MNK su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. E anche alla fine del mese di agosto ci sono un bel po' di novità musicali da ascoltare.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Joel Corry, Whisper. The Bausa, Lose Myself. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre. Preparati a una convenienza XXL. Pasta Garofalo, confezione da un chilo, a soli 1 euro e 39
6: centesimi. Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
5: DEM, ogni giorno il meglio.

Ciao ciao ciao Good Boys su Dimensione Sonoro, ma ricordarci che per non per tutti le vacanze sono finite. Per chi è rientrato a Roma o sta per rientrare a Roma, c'è un po' quella fase in cui paradossalmente si vive la stanchezza, cioè ci vorrebbero altre vacanze per riprendersi dalle vacanze. Lo diciamo sempre, effettivamente è così, c'è una spiegazione scientifica. E secondo gli esperti è una sorta di un cortocircuito psicologico e fisiologico. Accade perché la maggior parte di noi parte con l'obiettivo numero uno, che non è il relax fisico, ma staccare mentalmente dal lavoro, cosa che non riusciamo a fare perché rimaniamo connessi oppure comunque continuiamo a lavoricchiare anche sotto l'ombrellone in baita al fresco in montagna. A questo si aggiunge lo stress economico, un persistente senso di colpa legato allo spendere per sé o il non essere abbastanza presenti con i propri cari, tutti elementi che vengono fuori in questa fase, quindi ci sentiamo stressati. Cosa fare? Ripartire con dolcezza, prima settimana un po' più soft, sarebbe l'ideale non concentrare tutti quanti gli impegni proprio nei primi 7 giorni o comunque andarci calmi. Bisogna isolare i micro momenti che ci facevano stare bene durante le ferie e inserirli nella nostra settimana. Che ne so, magari a noi piaceva fare colazione senza fretta, allora possiamo svegliarci 20 minuti prima almeno una volta a settimana per concederci quel momento lì. Se magari in vacanza leggevamo un libro all'ombra, ecco, possiamo magari fare la stessa cosa nella nostra città. Inserire anche qualche novità positiva in ambiente lavorativo può essere d'aiuto, ma basta poco, dicono anche per esempio cambiare la disposizione della nostra scrivania, cambiare gli oggetti, personalizzare, modificare qualcosa. E poi ultimo consiglio non meno importante: esporsi alla luce solare, alla luce naturale è importante, soprattutto al risveglio, eventualmente prima di andare al lavoro sarebbe l'ideale, ma purtroppo in questo caso gli esperti non hanno fatto i conti con la calura insopportabile di quest'anno. È troppo. Dimensione Suono Roma.

Soul, Really Want su Dimensione, Suono Roma, Il Ritmo della Capitale, altro disco, Rhythmic History, che ci ha riportati indietro, in questo caso nel 1999.

0: volta ancora su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Una volta ancora andremo ad ascoltare la musica nuova. Tra un istante.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Al rientro dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 euro al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
4: Le

0: Novità!
1: Novità delle 15:47 che fa riferimento al pittore spagnolo Francisco Goya, alle sue cupe pitture nere come metafora della finzione dei giorni d'oggi, delle paranoie di tutti i giorni. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari insieme.
2: Dimensione Suono Roma, novità!
3: Cosa so?

quella di Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari, si chiama Goya, è ritrovata su Dimensione. Suona Roma il ritmo della capitale. Potrebbero esserci novità anche per quanto riguarda Black Eyed Peas, hanno cambiato le varie immagini di copertina sui social e qui

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono,

0: Psycho, Eva Max su Dimensione Suono Roma. Torniamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Eccolo un nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Lazio Store a Ostia, colpo di pistola in pieno giorno alle 12.30 di questa mattina contro la vetrina del negozio. A fare fuoco una persona incappucciata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ostia che stanno eseguendo i rilievi tecnico-scientifici ed indagano sull'accaduto. Al vaglio anche le immagini delle telecamere presenti in zona. Non si tratta di un episodio isolato. A maggio scorso, stessa strada, stesso negozio, questa volta di notte, un ordigno esploso è stato lanciato contro la serranda metallica del Lazio Store. Traffico in tilt sulla strada statale 148 Pontina, dove si registrano code in direzione Ostia a causa di un mezzo pesante incendiato al chilometro 22600 in prossimità dello svincolo di Castel Romano. A dare l'allarme dell'incidente l'autista del mezzo rimasto illeso. Le fiamme divampate in tarda mattinata hanno avvolto il camion provocando il caos sulla strada. Sul posto i vigili del fuoco insieme con il personale ANAS per contenere l'incendio e ripristinare la circolazione. Incidente a Nettuno, scontro tra un'auto e una moto nel tardo pomeriggio di ieri, morto un 32enne, un impatto violentissimo all'altezza dell'incrocio, poi lo sbalzo dalla sella che non gli ha lasciato scampo. Il 27enne conducente della Ford Focus è rimasto invece ferito, ma è stato dimesso già ieri in serata. Concerti. Tony Pitoni salirà sul palco della cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma sabato 29 agosto. Il suo tour Teletoni ha registrato 23 date sold out tra Italia e Europa, con oltre 20.000 biglietti venduti e numerosi sold out. Anche la tournée estiva nei principali festival italiani ha già superato 130.000 biglietti venduti, a conferma di un legame sempre più forte con il pubblico. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 16:02.
5: Rhythmic History.
6: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ma buon pomeriggio, giovedì 27 agosto, a metà percorso insieme per oggi. Ciao da Gianmarco.
7: Buon caldo a tutti.
0: E buon caldo a tutti per essere coerenti, per rimanere sul pezzo. A proposito, torniamo grazie alla musica nell'estate che in Europa è stata ricordata, viene ricordata come la più calda di sempre, probabilmente la seconda dopo il 2026. Che estate era?

Medusa, Magnetic, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensioni. Sono Roma a farvi compagnia in questo giovedì pomeriggio 27 di agosto, prima parte dell'ora che dedicheremo alla cucina, al cibo, in questo caso croce e delizia.

se riusciranno a ripeterli in questo giovedì pomeriggio su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Penso conosciamo tutti, chi più chi meno, Gordon Ramsay, il famoso chef, che tra l'altro ha aperto da pochissimo una nuova hamburgeria a Washington, che sta creando non pochi problemi alla gente del posto, insomma alle persone che abitano poi il condominio, al locale, al piano terra c'è cioè questo locale, e poi insomma sopra vivono molte persone in un condominio di lusso. L'accusa nei confronti del nuovo locale di Gordon Ramsay è il molestia olfattiva. Infatti i fumi della cucina a quanto pare sarebbero talmente forti e nauseabondi da rendere l'aria irrespirabile e invivibile per le persone di questo condominio. E abbiamo detto locale al piano terra, addirittura sostengono che molte volte non possono aprire nemmeno le finestre, e i disagi non finiscono qua, perché molti girerebbero in casa con la mascherina, proprio Cimelio ripescato dal cassetto Covid, e altri scelgono di evitare proprio il ritorno a casa alla base nelle ore pomeridiane, in cui si dice che il fumo sia più forte. Non finisce qua, secondo me, la storia, la vicenda, cioè destinata ad avere un proseguio o comunque colpi di scena, visto che tra gli abitanti agguerriti di questo condominio è spuntato un membro del governo americano, che non la farà passare liscio a Gordon Ramsay. Quindi si prevede un secondo capitolo della storia. Il più grande.

0: Rapid, scattante, agile, facilissima da parcheggiare, con un design unico e cambio automatico di serie per massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next. TAN 7,25% e solo fino al 31 agosto. 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
4: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
5: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Vabbè, ma siamo nell'ora del mollicone Don Cash. Magari, chi lo sa, tra poco riusciremo a sentirlo. Dov'è? Che fa? Con chi? Nel frattempo direi di ascoltare un po' di musica, perché abbiamo pronte lì 4 hit senza pausa. Eccole.

Eiffel 65 a riempire questo giovedì pomeriggio. Un altro forfuru chiusa proprio da Blue Dabadi dal 1999 su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Lavori oppure hai un'attività nel settore terziario o nel commercio, la bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto, e allora iscriviti a Debit Lazio. Per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing e una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di una formazione del valore di migliaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab, yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
7: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
8: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
7: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
8: Gruppo AutoEquip.it.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Mood tutta gold su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Dicevamo in apertura dell'ora, un po' cucina, croce e delizia, nel senso che il locale, il nuovo locale di Gordon Ramsay a Washington sta creando non pochi problemi ai condomini del palazzo in cui è sorto per dei fumi un po' troppo esagerati, profumi sgradevoli, ecco. E invece la cucina per qualcun altro è stata una grandissima opportunità, una storia incredibile che arriva da New York. Tra poco andremo proprio lì.
1: Dimensione

0: Sport.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia dell'AS Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia AS Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Buon pomeriggio alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Un colpo d'arma da fuoco è stato esploso questa mattina contro il vetro della porta d'ingresso di un Lazio Store in via Carlo Bosi a Ostia. Dalle prime informazioni, a esploderlo sarebbe stata una persona incappucciata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ostia che stanno eseguendo i rilievi tecnico-scientifici ed indagano sull'accaduto. Al vaglio anche le immagini delle telecamere presenti in zona. Non sarebbe la prima volta che lo store ha ricevuto intimidazioni. Al Colosseo scatta la zona rossa antimaranza, nuova ordinanza della prefettura che include anche i fori imperiali e l'area del Campidoglio, tra quelle a controllo rafforzato per fronteggiare movida violenta e scorribande dei teppisti, revocata Valle Aurelia. L'ordinanza, in vigore dal 24 agosto, avrà una durata di 4 mesi. Nel testo dell'ordinanza inoltre viene fatto un riferimento alla novità della metro C al Colosseo. Superstrada Orte Viterbo, al via la demolizione del viadotto Tevere, previsto un anno di lavori. Dopo il viadotto Malle, nuovo grande cantiere sulla Umbro Laziale da 41,5 milioni. Il ponte sarà ricostruito con un nuovo impalcato antisismico. Calcio Casalazio, ha parlato Sutalo. Sono felice e orgoglioso di far parte di questo club. La Lazio è una grande società con una storia importante. Così il nuovo difensore biancoceleste nella sua prima intervista ai canali ufficiali del club. Questo è un salto di qualità nella mia carriera, il passaggio in un campionato più aggressivo e impegnativo sia da un punto di vista tattico che fisico mi aiuterà a crescere, ha continuato Sutalo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Sono le 17.
4: Subito 4 hit senza interruzioni.
2: E ci siamo, un'altra oretta, l'ultima per oggi insieme. Giovedì 27 agosto, ciao a tutti da Gianmarco. Dobbiamo bussare alla porta del padrone di casa, Don Cash, quindi tra poco lo sentiremo. Nel frattempo però scalpitano le nostre 4 hit senza interruzione. Un viaggio che inizia dalla fine degli anni 90 con Neja, questo è Restless.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 98.

tantissimi nel corso degli anni hanno preso spunto da Robin S, l'ha fatto anche LB1, in questo caso Nida Sign, Show Me Love, grande classico. Ma questo è un disco nuovo che chiude un'altra 4 For You su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale.

0: Conan Gray, Lonely Dancers su Dimensione Suono Roma. Sentiamo il padrone di casa del drive time della capitale, Don Cash, il mollicone, proprio
1: ma lei,
0: qua.
1: Cosa mi fa? Fa in onda, fa, è arrivato il Callari, fa. Ma come stai, Gandri?
0: Io molto bene, ma devi dirci tu invece come stai, visto che sei incredibilmente in ferie? Cioè, tu veramente
1: no.
0: Vai in ferie, tu?
1: No, non ti permetta, guardi, perché io la querelo, lei non ti permetta di dire che vado in ferie, non sono state in ferie, non ti dico questa cosa, non ti è mai.
0: Sto scherzando. Senti, no. Gli ascoltatori sentivano un po' la tua nostalgia e quindi eccoti qua.
1: Allora, ascoltatori, io lo sapete, ragazzi, sono io con nostalgia di voi, cioè siete troppo buoni, miei cari, io lo so, ma che vi fa dire la destra? Sto tornando, 2 giorni sono tornato, sono in autostrada, in questo momento, peraltro, sono intorno a Roma perché sto per ritornare, perché la Sicilia è stata bella 3 giorni, auguri mamma, bello tutto, ma dopo 3 giorni lasciami ritornare che il raccordo anulare mi manca, capito?
0: È giusto, il traffico che sta lentamente tornando. Senti, quindi avrai tantissime cose da raccontarci, a partire da settimana prossima, quando tornerai in diretta? Neanche lo so,
1: allora,
0: molto bene, preparatissimo?
1: Si ritorna, live il 29 a Casteggio, sì. Live il 4 e il 5 a Tarquinia con Dimensione su Roma, e udite, si ritorna in onda settimana prossima, martedì 1 settembre con il
0: meraviglioso. E allora dai. Senti, mollicone, grazie per essere venuto in diretta, mi ha fatto piacere e buon rientro a Roma, buon rientro a casa, ti aspettiamo.
1: Esatto.
2: Arrivai, sto arrivando.
3: Novità. Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. Featuring pinguini tattici nucleari. Goya.
4: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media Partner Dimensione Suono Roma.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.

con Shakira in questa Don't Worry, ritrovata nel giovedì pomeriggio di Dimensione Suono Roma. Perché poi nelle difficoltà si può sempre trovare uno spunto nuovo, si può accendere la scintilla. È successo anche a questo ragazzo di 38 anni, siamo in America, licenziato dopo tanto tempo dalla sua azienda, senza che gli venisse riconosciuta disoccupazione o altro privilegio, praticamente ritrovatosi all'improvviso nel nulla, con nulla e con un figlio in arrivo da mantenere. Quindi insomma, immaginiamoci le difficoltà. Lui ha preso tutti i suoi risparmi, tutto ciò che aveva, tra parentesi una smart e basta, e ha pensato di convertirla con la genialata in una pizzeria. Addirittura ha piazzato all'interno dell'auto due forni, ha acquistato un generatore di corrente e ha messo questa su questa, diciamo, ha tirato su, ha creato effettivamente questa pizzeria a New York, chiamandola Pizza Pod New York City, che sta avendo sempre più successo. Riesce per ora a sfornare circa 50 pizze a sera da asporto per i clienti super soddisfatti che stanno comunque contribuendo alla creazione di qualcosa di importante, vista la crescita del business. E forse presto, proprio visto il successo, magari arriverà una vera e propria pizzeria fisica in cui sedersi con uno spazio adeguato. E intanto comunque ha raccontato di godersi questo successo inaspettato, no? Frutto della fantasia, come detto, di questo gioiellino che ogni mese gli frutta circa $12,000. Come inizio non è male, amici romani, se andrete a New York nelle prossime settimane cercatelo, Pizza Pod New York City è a Manhattan, non lontana da Central Park, quindi pure location molto bella.

occupato nel giovedì pomeriggio di Dimensione Suono Roma. Bene, dall'idea di questo ragazzo che sforna le sue pizze a New York, a Manhattan, creando una pizzeria all'interno della sua smart, al successo che ha avuto sempre oltreoceano negli ultimi mesi, negli ultimi anni, la pizza in teglia, la pizza romana da sport, la pizza al taglio, e il successo è globale, cioè gli americani non solo sono pazzi della pizza al taglio, addirittura da Magliano De Marsi, quindi siamo non troppo lontano da Roma, in Abruzzo, l'idea di uno chef, quella di proporre insomma la pizza in teglia, la pizza al taglio, ma servirla ai tavoli come se fosse un piatto, come se fosse una pizza normale, un piatto di spaghetti, una lasagna, ed è una proposta nuova che pare stia piacendo alle,

0: Ray Dalton, Don't Worry, su Dimensioni, suona Roma, il ritmo della capitale. Si parla di un'idea nuova per la nostra città per quanto riguarda la mobilità. È un'idea super futuristica e stiamo per scoprirla.
1: Sveglia, gladiatori!
2: È tornata la sveglia dei gladiatori. Sono finite le ferie e pure i colori. I soldi sono spariti, non c'è sta più niente. Mostra ricomincia. Dai, tutti insieme, allegramente!
3: Incredibile, oh, durante l'estate mi sei diventato poeta.
2: Sono tipo Trilussa, io, capito?
4: Lunedì 31 agosto, dalle 6 alle 10, torna la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
5: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
6: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
5: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Fineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabé.

il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

0: dell'aperitivo e quindi è l'ora anche della musica nuova di Joel Corry, che è uno sempre attento a quelle situazioni lì, che ama far ballare, ama far scatenare tutti quanti. È la sua stagione, è tornato con un nuovo singolo e ve lo facciamo ascoltare. Si chiama Whisper.
1: Dimensione Suono Roma

0: che sì, dei locali, sì, magari l'ha messo anche Lorenzo Palma.
1: Ma certo, ma poi soprattutto secondo me lo ha chiesto un po' aiuto a Peggy Gou, ha detto senti Peggy, sì, ma se la facciamo un po' simile alle tue.
0: Senti, prendi allora It Goes Like na na na e cantiamo, no, mettiamo sopra lega delle parole diverse.
1: Vabbè, però ci piace molto, devo dire.
0: Assolutamente sì, una roba che ci sta in linea con le novità più, insomma, di tendenza degli ultimi
1: più trendy,
0: anni, no?
1: Le località più di trendy vacanza.
0: Assolutamente, località di vacanza

0: che presto forse magari saranno raggiungibili con dei mezzi a guida autonoma. Perché lo diciamo? Perché il comune di Roma sta pensando di sperimentare autobus a guida autonoma.
1: Che bello.
0: Qualcuno direbbe:
1: chi guida?
0: Ma chi guida? Cioè, ci possiamo fidare in giro per Roma?
1: Ma io sinceramente già un'auto che guida da sola è un'ansia.
0: Sì.
1: Che io non, vabbè, è una questione di controllo.
0: Assolutamente.
1: Di affidarti.
0: Non a caso arrivano tanti video dai social, dal mondo San Francisco, che è una città all'avanguardia. Ogni tanto qualche incidente con auto a guida autonoma capita.
1: Mamma mia.
0: Quindi
1: diciamo, a chi dai la colpa?
0: A chi dai la colpa? Punto interrogativo. Con chi fai il CID? Punto interrogativo. L'assicurazione che dirà? Altro punto interrogativo. Comunque il comune di Roma sta pensando introdurre questa novità per quanto riguarda i cosiddetti click bus, cioè i bus a chiamata, quindi circoscritti alle zone periferiche. Per il momento non nel centro.
1: Però sicuramente ci sarà un risvolto ecologico dietro a questo progetto.
0: Sicuramente.
1: Molto bene.
0: E prenderesti mai un bus a guida autonoma in questo momento?
1: Al momento no.
0: Quindi voglio
1: fare il boomer e mantenere il trend.
0: Due boomer. Dimensione su.

0: But you are on a science with Khalifa su Dimensione Sonoro, ma chiudere questa parte del pomeriggio, il resto lo vivremo con Lorenzo Palma.
1: Eh sì, una, diciamo, un aperitivo che andrà avanti fino al dopo cena. Quindi
0: allora facciamo questo aperitivo tutti insieme.
1: Facciamo aperitivo, poi cena, after dinner e via.
0: E olè, e alle 23 ci risentiamo con Special Party.
1: Dai, allora ti aspetto.
0: Ciao.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Andiamo in redazione per sentire tutte le notizie dalla capitale.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Dopo l'ordigno esploso a maggio, colpi di pistola contro il negozio di articoli della Lazio a Ostia. Poco prima delle 12.30 di oggi un uomo incappucciato si è avvicinato e ha esploso un colpo di pistola contro il vetro del Lazio Store al 72 di via Carlo Bosio. Possibili collegamenti con l'ambiente della criminalità del litorale romano. La serranda dello store era stata colpita da una bomba carta 4 mesi fa. Traffico sbloccato sulla strada statale 148 Pontina, dove si registravano code in direzione Roma a causa di un mezzo pesante incendiato al chilometro 22.600 in tarda mattinata, in prossimità dello svincolo di Castel Romano. Il personale ANAS è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Frosinone è scattato il codice rosso per maltrattamenti ai danni della moglie e dei figli di 5, 4 e 3 anni. La denuncia della donna, che ha riferito di reiterate condotte violente e vessatorie contro lei e i suoi figli, l'uomo è stato arrestato. Caldo a Roma, la quinta ondata prolunga l'estate. Domani bollino rosso. La capitale torna nel livello massimo di allerta per le ondate di calore, con le temperature percepite che andranno ben oltre i 40 gradi. Sabato una prima attenuazione, ma non si avrà una tregua stabile almeno fino al 20 settembre. Dal 3 al 12 settembre torna Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creatività contemporanea e alle performing arts. Inaugurazione il 3 settembre con un evento speciale per 200 persone nell'Orto Botanico di Roma. Tra le 18 e le 22 gli spazi esterni e le serre dell'orto ospiteranno una serie di interventi accomunati dal tema della estraneità. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
2: it is. 18 e 2 minuti. Dai, ci siamo all'appuntamento insieme a Lorenzo Palma con il rooftop, il nostro giardino, il nostro, in realtà è un terrazzone che poi ospita tutti gli amici del salotto, quello invernale, ma d'estate ci piace stare un po' più in alto, con la speranza di respirare un po' d'arietta. Ecco, sarà dura in questo weekend. Intanto la musica con WD Please Don't Go. Dimensione suono.
4: Rhythmic History 92.

Email Angel e Ultra Natè, che abbiamo appena ascoltato nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Ascoltando il pezzo, effettivamente mi è venuto in mente che ogni anno c'è sempre un tormentone, una canzone che domina il periodo estivo, che poi diventa anche colonna sonora delle vacanze di ognuno di noi, perché poi quando si va in vacanza insomma si scelgono magari canzoni nuove o comunque i pezzi per cui si sta in fissa, o si rispolvera proprio il vecchio della discografia che ci è piaciuta di più negli anni. Parliamo proprio di tormentone. Qual è il tuo tormentone, la hit, il suono, cioè la canzone che rappresenta la tua estate 2026? Sicuramente Ugel può essere un ottimo spunto. 393 0119 119 su WhatsApp.

0: per il pezzo nuovo di Chris De Sarandi, che ha cantato anche per i Two Colors, Good Old Days, mi piace molto e secondo me rappresenta un bel suono dell'estate 2026. Stiamo parlando di quella canzone che rappresenta un po' la colonna sonora delle tue vacanze, il tuo tormentone estivo. Negli anni 90 ce n'erano diversi, tipo questo per esempio, molto non è la Rai.
1: Buonasera Lorenzo. Buonasera. Eccomi sulle note di Please Don't Go.
0: Eccoti.
1: Seduto sul terrazzo del nostro salottino estivo.
0: Bravo.
1: Voglio fare un saluto.
0: Grazie.
1: Una buona serata a te e a tutti gli ascoltatori di Mezzano Sono, Roma, da Mirko. Ciao Lorenzaccio.
0: Ciao Mirko. Ecco, estate invece 2009 c'era Kelly Rowland che supportava David Guetta in Where Love Takes Over. It's complicated.

0: della capitale. Fra poco ritorniamo sull'argomento, il tuo tormentone personale dell'estate 2026, che non necessariamente deve riguardare una canzone, insomma, di quest'estate, può essere anche una canzone di qualche tempo fa, ma colonna sonora della tua estate.
1: All for you, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Ci sono quattro hit da ascoltare adesso. Come sempre, via una l'altra all'interno del 4 for you. Major Lazer che ritornano con Lean On. Apriamo

0: Ricordo che quando uscì, a parte il video che era bello, divertente, molto glam, e poi insomma il suono bello perché c'era Sheila B. Devotion sotto di Spacer, che è stata recuperata come sample, si parlava di hit dell'estate, cioè la tua colonna sonora dell'estate, che non necessariamente deve essere una canzone legata alla dance proprio del 2026, ecco.
1: Ciao Lorenzo, la mia canzone estiva, sì, che porto da una vita, forse sarò anche antico, ma non lo sono affatto.
0: Non lo sei,
1: Gypsy Woman. Vabbè. Di Crystal Water.
0: Vabbè, ciao.
1: È una canzone che mi ricorda tanti ricordi estivi,
0: la
1: gioventù, e
0: sì,
1: quindi
0: la freschezza.
1: Gypsy Woman, Crystal Water. Ciao Lorenzaccio,
0: mi
1: da
0: piace,
1: Mirko.
0: Mi piace molto, a parte storia proprio dell'house, perché quel pezzo, quel la-ra-ri-ra-ra, cioè è diventato proprio un filone house molto elegante. E poi, se ti ricordi bene, caro Mirko, sicuramente ti ricorderai bene, lei è sempre con questa coda di cavallo e sempre vestita di bianco, taglierino, pantalone e giacca, così ce la ricordiamo. Crystal Waters.

0: canzone legate all'estate, le canzoni insomma che ci hanno fatto sognare non solo negli anni 90 e negli anni 2000, le canzoni anche di quest'anno, quindi la colonna sonora della tua estate, il tuo tormentone, cioè proprio della tua vacanza. 1987 l'originale di questo pezzo di Bob Sinclair che abbiamo risentito tra i suoni del 2026. 393 0119 119 invece il numero per i vostri messaggi.
1: Drive time. Molliconi, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che erdaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro a soli 3,99 euro.
7: Sognerai qui da noi nei supermercati DEM.
6: DEM, ogni giorno il meglio.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

dal 90 ad oggi, beh, i The Colors hanno sempre realizzato molte hit legate all'estate, ma soprattutto grandi tormentoni. Tormentoni 2026, qual è la tua canzone dell'estate? Potete anche citare hit che vi ricordano periodi estivi diversi. Qualcuno ci segnalava proprio Merche Cremont, The Colors e Selena Brancale con Appartenope, ma d'altra parte, insomma, è uno di quei suoni che tanto ci piace sicuramente e che rappresenta l'estate. La canzone che rappresenta la colonna sonora delle tue vacanze 2026 per qualcuno, insomma, arrivate addirittura d'arrivo, cioè Closing. Intanto ci sono anche Alessio e OneRepublic insieme.

anche se poi ogni anno si dice beh quest'anno non c'è proprio il tormentone, secondo me ce ne sono diversi. Qualcuno ci segnala Summer Funk di Francesco Gabbani come colonna sonora delle proprie vacanze, lei ci ha sempre regalato grandi hit tipo It Like Goes Na Na Na, è stato un pezzone di qualche anno fa, ma anche questa volta se la gioca bene. Peggy Gou con Aerostar di Wo.

0: torna alla redazione le notizie dalla capitale.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Andiamo in redazione le notizie dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. A distanza di pochi mesi torna ad essere colpito il negozio di via Carlo Bosio. Oggi, poco prima delle 12.30, una persona incappucciata ha sparato un colpo d'arma da fuoco contro una delle vetrine del Lazio Store, l'esercizio commerciale che di recente era finito al centro delle cronache. Gli investigatori stanno accusando Bossoli. È stata avviata l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza private e pubbliche presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso l'arrivo e la fuga dell'attentatore. Al momento non risultano feriti. La zona dell'anfiteatro Flavio entra ufficialmente tra le zone rosse decise dalla prefettura su indicazione della Questura di Roma, una necessità a distanza di qualche settimana dagli episodi di aggressione, scippi e risse che hanno caratterizzato l'area. Vengono inoltre confermate e ampliate le zone rosse dell'Esquilino e San Lorenzo, revocata invece quella di Valle Aurelia Cornelia. La Giunta Capitolina ha approvato le nuove linee guida per l'autorizzazione dei servizi di noleggio sharing a flusso libero di monopattini e biciclette a pedalata assistita, fino a 3 titoli per il servizio con monopattini e fino a 3 per il servizio con biciclette, con autorizzazioni della durata di 3 anni, prorogabili tra 4 mesi e 1 anno. Siamo al calcio, gli spareggi di Champions League, subito 2 scontri diretti di grande fascino per le squadre italiane. L'Inter e la Roma affronteranno nella fase campionato il Real Madrid dell'ex allenatore José Mourinho. L'Inter giocherà al Bernabeu mentre la Roma all'Olimpico. Le altre avversarie dei nerazzurri saranno Liverpool, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Il Napoli affronterà l'Arsenal al Maradona. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: You know what time it is.
0: 19 in punto.
4: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Insieme a Lorenzo Palma abbiamo parlato di colonne sonore, delle vacanze, di tormentoni estivi. Nell'arco di quest'oretta intanto parleremo di cose che ci piacciono molto, cioè il cibo. Anche il vino ci piace, il vino e il mare insieme, perché ritorna una nuova edizione del Nettuno Wine Festival e quindi questa sera sentiremo un altro esperto amico al telefono. Intanto gli Eurythmics.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2005.

Bar nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di lavori, di quando si è piccoli e si hanno dei desideri, giustamente. E poi ovviamente come dire, la famiglia un po' può in qualche modo influenzare le scelte dei piccoli. Sto parlando di Northwest, 13 anni, sto parlando della figlia di Kim Kardashian e di Kanye West. Cioè, lei praticamente vorrebbe lavorare da Starbucks, cioè oltre alla musica vorrebbe provare un'esperienza diversa, un lavoro normale, e la scelta ricade proprio su Starbucks. Insomma, vorrebbe fare un lavoro molto semplice, l'ha detto proprio lei: voglio lavorare facendo qualcosa di assolutamente normale, non artistico. Penso di poterlo fare perché compierò 14 anni, e l'ha spiegato aggiungendo di voler sapere cosa significa avere un impiego come tanti altri ragazzi, cioè della serie vorrei mettermi nei panni dei miei coetanei, che lo trovo una cosa assolutamente bella. Anch'io sempre fatto lo speaker in radio, però per un periodo mi interessava capire la dinamica del cameriere e decisi di andare a fare il cameriere per un certo periodo. Ero anche bravino, devo dire, è stata una bella esperienza. Tu da piccolo quale lavoretto volevi fare? Cioè, avevi un sogno di diventare qualcosa, comunque di provare quel lavoro lì? 393 0119 119 su WhatsApp. Dimensione Suono Roma.

0: E Kanye West vorrebbe lavorare da Starbucks, c'è però un piccolo problema: avendo lei 14 anni, perché in California è possibile lavorare a partire dai 14 anni con determinate limitazioni, però Starbucks generalmente richiede almeno 16 anni per lavorare nei suoi punti vendita. Nel frattempo lei sembra aver già le idee molto chiare sul suo futuro principale, perché la musica resta al centro dei suoi progetti e non avrebbe intenzione ovviamente di aspettare per costruirsi una carriera. Insomma, da figlia di due superstar mondiali a barista per un giorno potrebbe essere una bella opzione. Mettersi comunque nei panni dei suoi coetanei mi sembra insomma il modo migliore per crescere. Intanto cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, con design unico e cambio automatico di serie per la massima efficienza. Tu ha soli 119 euro al mese con affinanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25 e solo fino al 31 agosto 500 euro di sconto extra sulle vetture in pronta consegna. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli e condizioni li trovi sul sito motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself. Joel Corry, Whisper. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media Partner, Dimensione Suono Roma.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Nella giornata di domani, venerdì, fase clou di questa intensa ondata di caldo al centro-sud. Anche in Lazio vivrà una giornata da bollino rosso per le temperature. Ritroveremo difatti i valori termici durante il pomeriggio che oscilleranno un po' dappertutto tra i 34 e i 40 gradi. 36-37 gradi attesi anche a Roma. Dal punto di vista meteo, una giornata di tempo soleggiato, al più con qualche velatura o strato di passaggio. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Insomma, la figlia di Kanye West e di Kim Kardashian vorrebbe lavorare da Starbucks, quindi cioè un lavoro semplice, un lavoro comune, quindi stare al bar, oltre all'aspetto artistico, però c'è quello di un lavoro quasi comune, ecco. Da piccolo tu cosa volevi fare? Lavoretti che abbiamo fatto da piccoli che sognavamo di fare. Ciao, volevo fare l'archeologa, scrive Simona, e invece sono infermiera, adoro il mio lavoro, che è un lavoro tra l'altro molto bello. Io da piccolo volevo lavorare nell'ambito sanitario, tipo o infermiere inizialmente, addirittura medico poi in un secondo momento, il tutto per indossare quello zoccolo di legno che andava molto negli anni 80-90.
1: Buonasera, sono
0: Buonasera.
1: Lorenzo.
0: Eccoti.
1: Io ne ho fatti tanti dei lavori, che tante volte ci vogliono 7 pagine per scriverli tutti.
0: Sì, bravo.
1: Ma da piccolo volevo fare il prete.
0: Vedi come cambiano le cose poi?
2: Dimensione Suono Roma.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Dino che abbiamo risentito dal 2006 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quando parliamo insomma di lavori, di quello che ci piaceva e avevamo in mente di fare da piccoli a livello proprio di professione.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Massimo da Genova.
0: Ciao Massimo.
1: Il mio sogno è sempre stato quello di navigare, quindi avendo fatto il nautico poi sono andato a navigare, e mentre proprio facevo il nautico ho fatto il primo imbarco nel 1985, quindi avevo 16 anni, come piccolo di camera sui traghetti della Tirrenia che facevano la Sardegna, quindi io andavo in Sardegna, questo è sempre stato il mio sogno, e ho iniziato a testare un po' il terreno quando ero ancora diciamo piccolo. Per questa diciamo esperienza, però insomma, è stata importante e mi ha fatto crescere tantissimo sicuramente.
0: Beh, comunque in un ambito molto interessante che è quello della navigazione.

0: si chiama The Weeknd, o meglio Weeknd, il titolo del pezzo di Medusa e Khalid, cioè tutto ciò che Weeknd, mi viene da dire The Weeknd, cioè tipo l'artista, non c'entra nulla, era solo il titolo. E intanto torniamo fra poco riassaporando i ricordi legati alle professioni che avevate in mente quando eravate piccoli. 393 0119 119, fra poco le vostre voci.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Club. Yeah.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
5: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
6: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
5: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
8: Dimensione

0: ritorna il progetto Tutto al Femminile di Ketsai. Già loro ci hanno conquistato, poi c'è un contributo importante dal punto di vista della penna, cioè quella di Ed Sheeran, la parte autorale. Animal fa parte di una delle nostre novità di questo periodo.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Gli appuntamenti da vivere in città su Dimensione e Suono Roma. Non possiamo ovviamente tralasciare il Nettuno Wine Festival, visto che siamo radio ufficiale dalle 18 alle 23 di domenica prossima. Insomma, il vino, i sapori e il mare insieme. E noi ne parliamo con un esperto. Andiamo al telefono.

0: telefono da Claudio Della Miglia, che è il presidente intanto di Nettuno in Tavola, associazione ristoratori, chef e proprietario del Veliero. Buonasera.
1: Ciao, buonasera Lorenzo, un saluto a tutti voi.
0: Allora, insomma, lì c'è proprio il meglio, la crema di tutti gli amici che hai e di gente che hai forgiato.
1: Sì, è vero. Siamo presenti con 24 ristoratori di Nettuno, chiaramente che cercheranno di dare al meglio la loro proposta. Chiaramente molte proposte sono di mare, per cui abbiamo questo chilometro zero. Poi, insomma, con il mio ristorante siamo proprio lì al centro, per cui daremo inizio a questa grande kermesse. Speriamo che il caldo venga un po' meno, però.
0: Dai, ci sono le gelaterie anche artigianali per rinfrescare.
1: Sì, ci sono anche, ecco, infatti volevo dire questo, che sono presenti, oltre ai ristoratori, sono presenti 3 gelaterie dove avranno il modo di poter rinfrescare tutti noi. Certo, anche perché questa è la nona edizione, noi ne siamo molto fieri di questo e cerchiamo ogni anno di mettere delle piccole chicche.
0: Non a caso poi è diventata sagra d'eccellenza.
1: Sagra d'eccellenza, perfetto. Si è informato, per cui aspetto tutti voi, chiaramente,
0: certo,
1: anche nel mio ristorante, il Veliero, che ce l'abbiamo proprio di fronte alla piazza principale, dove io farò anche, io e altri miei colleghi faremo dello show cooking per
0: bello.
1: Meglio tutti voi.
0: Bello.
1: E chiaramente non dimentichiamo assaggiare un goccio di vino, sempre con moderazione,
0: sempre.
1: Anche perché il vino, diciamo, è presente in questo wine festival perché è da patron.
0: Certo, ma poi il vino al mare, proprio piacere italiani. Ti ringrazio moltissimo Claudio, ti auguro una buona edizione. Ciao.
1: Grazie a tutti voi e vi aspetto a Nettuno, non mancate, il 30 dalle 18 alle 23. Dimensione.

0: Noi torniamo tra poco con i vostri messaggini e in arrivo c'è anche la redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Andiamo in redazione per sentire nuove notizie dalla capitale.
4: Buona serata da Valentina Lorusso. In primo piano il calcio con i sorteggi della Champions League, girone di ferro per la Roma di Gasperini che pesca il Real Madrid di Mourinho, all'Olimpico il Paris Saint-Germain in trasferta, lo Sporting Lisbona in casa, il Manchester United all'Old Trafford, il Lille in casa, il Fenerbahce in trasferta, Bratislava ancora in casa, like Atene in trasferta. Il Napoli invece affronterà l'Arsenal, il Manchester City, il Club Brugge, il Porto, il Bodoglimt, Villarreal, Viking e Sabah, mentre le avversarie del Como saranno PSG, Barcellona, Manchester United, Real Betis, Lipsia, Feyenoord, Led e AEK Atene. Andiamo in cronaca, un colpo di pistola in pieno giorno intorno alle 12.30 ad Ostia, precisamente in via Carlo Bosio, contro un vetro del Lazio Store. A fare fuoco una persona incappucciata, sul posto i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi tecnico-scientifici e indagano sull'accaduto. A maggio scorso ancora un ordigno esplosivo era stato lanciato contro la serranda dello stesso negozio. Fermato dalla polizia un 22enne di origini bengalese, gravemente indiziato di tentato omicidio e tentata estorsione per l'aggressione a colpi d'accetta avvenuta in una lavanderia di viale della stazione Prenestina a Roma. La vittima, sempre originaria del Bangladesh, è stata trasportata in codice rosso al Gemelli. L'aggressione sarebbe maturata al culmine di ripetuti tentativi di estorsione che il 22enne avrebbe rivolto alla vittima da circa un mese. L'ultima settimana di agosto coincide con l'arrivo della quinta ondata di calore eccezionale. Domani bollino rosso a Roma, termometro che potrebbe spingersi fino a 39 gradi. Inizio di settembre caldo, ma poi arriverà una tregua. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Siamo puntualissimi, sono le 20.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Insieme a Lorenzo Palma abbiamo parlato di lavoretti che ci piaceva insomma mettere in pratica da piccoli, così, ma anche per provare, cioè come la figlia di Kanye West e Kim Kardashian, e che vorrebbe lavorare tranquillamente da Starbucks, oltre alla carriera artistica vorrebbe portare avanti anche un po' la normalità, e mi sembra anche giusto. Fra poco ci ritorniamo sul tema.
1: Rhythmic History 94.
5: I've been married long time ago.

0: appena ascoltato su Dimensione e su Roma il ritmo della capitale. Abbiamo parlato insomma di lavori comuni per i figli dei VIP.
1: Ciao Lorenzo, come prof, stai? Sono la prof Rosaria, bene, ti seguo con l'app da Gaeta.
0: Ecco,
1: allora guarda,
0: bello.
1: Innanzitutto ti dico che a me queste persone, diciamo tra virgolette VIP, poi VIP di che, Kim de Kardashian che, proprio dei VIP che c'ha, mi fanno un po' ridere quando dicono vogliamo fare una vita normale, vogliamo fare dei lavori normali, la figlia che vuole fare dei lavori normali, ma perché, cioè lei che cosa
0: esonerata,
1: un po' sopra gli altri, cioè sono queste affermazioni che mi lasciano molto perplessa, insomma, di queste persone che poi in realtà di utilità cos'hanno? Vabbè, comunque
0: la prof nera,
1: lascio il discorso. Io quando ero piccola non volevo fare dei lavoretti in particolare, ho sempre voluto studiare e te l'ho detto, io ero una ballerina classica professionista, mi hanno chiamato anche al Teatro dell'Opera di Roma, ma ho preferito studiare. Semmai vendevo con delle piccole bancarelle con le mie amiche, che ne so, Topolino, Pavelino,
0: sì,
1: questi giornaletti così, oppure facevamo, che ne so, delle, con le perline, delle collanine, eccetera,
0: vendere,
1: le vendevamo e poi dopo ci facevamo la merenda.
0: Sì,
1: un abbraccio e grazie per la compagnia.
0: Grazie prof, un po' avvelenata, il dente avvelenato sulla figlia della Kardashian e di Kanye West, però effettivamente anch'io facevo un po' questi giochetti qui, questo mercato improvvisato, l'ambulante improvvisato.

0: Firmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ne approfitto per salutare la nostra amica Rita, presente come ogni sera nel nostro salottino serale. I vostri messaggi vocali, salutiamo anche Claudietto. Buonasera Claudio.
1: Buonasera Lorenzo, eccolo, c'è Damonello, eccolo. Che volevo fare? Volevo fare il lavoro che faceva mio padre.
0: Certo.
1: E niente, tutte le estate come finiva la scuola me ne andavo con lui. Almeno mi sono imparato pure un mestiere. Quando ci stanno da fare i lavoretti a casa mi faccio da solo, che mi padre faceva il muratore, il pittore.
0: Quindi,
1: è tutto qua.
0: Era un factotum.
1: E andiamo.
0: E via andare.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
2: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
3: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
2: DEM, ogni giorno il meglio.
4: Dal 3 al 6 settembre l'Agrifestival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei,

0: a Tarquinia.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Dimensione suono Roma, meteo.
5: Nella giornata di domani, venerdì, fase clou di questa intensa ondata di caldo al centro-sud. Anche in Lazio vivrà una giornata da bollino rosso per le temperature. Ritroveremo difatti i valori termici durante il pomeriggio che osciilleranno un po' dappertutto tra i 34 e i 40 gradi, 36-37 gradi attesi anche a Roma. Dal punto di vista meteo, una giornata di tempo soleggiato, al più con qualche velatura o strato di passaggio. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Ancora buon giovedì sera a tutti. Dai, un po' anticamera del weekend, che vuol dire per molti rientro a Roma. Ne approfitto per salutare chi ci ascolta dall'app. Subito 4 hit ad ascoltare senza interruzione.

0: The Summer is Magic dal 1994 per chiudere il 4 for You delle 20, la sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, i vostri bei messaggi, insomma, è bello sentirvi.
1: Buonasera Lorenzo, sono Alfredo.
0: Buonasera.
1: Di che si parla questa sera nel salotto del mitico Lorenzo Palma? dici.
0: È bello, cioè, il fatto che voi inviate messaggi chiedendo di cosa si parla questa sera in salotto. Abbiamo parlato dei lavoretti che ci piaceva fare da piccoli, cioè le ambizioni che avevamo da piccoli, magari che insomma, eravamo portati per un determinato tipo di lavoro, però in realtà ci sarebbe piaciuto anche fare quel lavoro molto umile, molto diverso da noi, però insomma è successo alla figlia di Kim Kardashian e di Kanye West, che vorrebbe lavorare da Starbucks, solo che non può perché è troppo giovane, per cui ho detto vabbè, continuo a portare avanti i miei progetti musicali, vedremo dove si evolverà, in quale settore brillerà, sicuramente quello artistico, e quindi volevo anche capire proprio questo, caro Alfredo.
2: Dimensione suono.

0: Paper, si chiama Just Little, appena ascoltata nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Da aggiornare fra poco anche la classifica del giovedì, c'è cioè la Radio Dance Chart, quindi siamo un po' ballerini.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
3: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Il ritmo della

0: Radio. The things that trouble the sound. Radio Dance, Radio Dance Chart. Come on!
1: Beh, molto dinamica la situazione della dance trasmessa in radio nell'ultima settimana. Ci sono le 10 hit che hanno avuto più passaggi e rappresentano proprio lo scenario della situazione in questo momento. Sono Lorenzo Palma e vi segnalo nella parte più bassa della Radio Dance Chart molta stabilità dalla 5 in poi. Secondo me la situazione diventa quanto mai reale e molto movimentata. Intanto alla 10 Martin Garrix ed Ed Sheeran sono sempre lì con a Repeat It.

Sabrina e Vallanove Bring Your Love, mentre risale di una posizione Bob Sinclair con il Kaiser di I Can Wait. Questa settimana alla 8 e si va alla 7, dove non si sposta nemmeno la hit collegata alla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, cioè Lady Gaga con 12 di Runaway. Siamo già alla 6, anche qui stabili Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.

bravini, diciamo, a riempire gli stadi, Gabri Ponte e Jovanotti, doppia data il 12 e il 13 settembre al Circo Massimo per la grande festa finale del Summer Party 2026, l'Arca di Loré. A metà Radio Dance Chart troviamo Woman di Peggy Gou.

0: gran pezzone con Era Star per Peggy Gou, anche lei come Jovanotti sarà a Roma nello stesso weekend, il 12 settembre alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Altra ittona dal Confession 2 di Madonna, Dance Theory alla 4, quindi nulla di diverso rispetto alla settimana scorsa, mentre questa è la situazione delle prime tre. Scende alla 3 dalla seconda posizione di 7 giorni fa Talk to You degli olandesi Another, e a giocarsi la numero 1 questa volta, questa settimana, rimangono The Bowser con Magnetic, numero 1 di settimana scorsa, e Ugel con la sua ittona dell'estate insieme ad Ultra Nate che si chiama Moving to the Sun.
1: Radio Dance Chart.

abbastanza prevedibile, Moving to the Sun, il pezzo di Ugel con Imel Angel e con Ultranate, numero uno della Radio Dance Chart, finalmente nuova numero uno della classifica, che ritorna settimana prossima puntuale come ogni giovedì in replica nel weekend, ma si vi faccio anche il podcast.

Tom Jones e Black Betty da solo, non c'è Musti. Cioè io tutte le volte immagino sempre Tom Jones come è abbinato a un artista, perché mi viene in mente quell'album Reload dove lui aveva fatto praticamente tutta una serie di duetti con artisti molto molto importanti, anche con la cantante di Cardigans, forse anche con l'intero gruppo. In ogni caso, ritorna Francesco Gabbani, si parlava di hit che hanno rappresentato l'estate, colonne sonore delle vacanze, e questa secondo me ci sta tutta.

0: Summer Funk, la hit di Francesco Gabbani, appena ascoltata nella sera di Dimensione. Suona Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon giovedì, fra poco passaggio rapido in redazione.
1: Dimensione Suona Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonaroma.it.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Pronti per andare in redazione da Valentina Lorusso, le notizie dalla capitale.
4: Buona serata da Valentina Lorusso. Un ragazzo di 22 anni di origini bengalesi arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio e tentata estorsione. Avrebbe aggredito a colpi di accetta un giovane originario, anche lui del Bangladesh, all'interno di una lavanderia in viale della stazione Prenestina. La vittima trasportata in codice rosso al Gemelli. E una lite tra una ragazza di 20 anni e il fidanzato è degenerata ad un accoltellamento. È accaduto ad Affile, provincia di Roma. Un uomo di 39 anni ha colpito al braccio con un coltello il compagno della figlia, un 26enne. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. L'attentato a Ranucci, i nostri assistiti, due dei quattro indagati accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato, hanno risposto a tutte le domande del PM e hanno chiarito i rapporti con Tavares, così l'avvocato dei quattro indagati, tre dei quali detenuti nel carcere di Rebibbia, dove si sono svolti gli interrogatori chiesti dalla Procura di Roma, durati oltre 10 ore. La prefettura ha emanato una nuova misura di sicurezza, inserendo anche i fori imperiali e la collina del Campidoglio tra i settori a vigilanza intensificata, la cosiddetta zona rossa. Il Colosseo diventa ufficialmente area protetta a seguito degli interventi delle forze dell'ordine svolti in estate per arginare i disordini causati da baby gang e teppisti. Siamo al calcio, sorteggio di Champions League, girone di ferro per la Roma che pesca il Real Madrid di Mourinho all'Olimpico, il Paris Saint-Germain in trasferta, lo Sporting Lisbona in casa e ancora il Manchester United all'Old Trafford, il Lille in casa, il Fenerbahce in trasferta, Bratislava all'Olimpico, l'AEK Atene in trasferta. È tutto per oggi, le notizie tornano domani, una buona serata.
0: Dai che siamo puntuali anche questa volta, le 21.

0: di dimensione solo, ma fra un evento e l'altro. Se volete far carriera, diciamo che la scienza suggerisce anche una certa tinta di capelli, cioè perché una certa nuance favorirebbe. Sembra una provocazione, ma invece lo dice proprio una ricerca. Ne parliamo fra pochissimo.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2000.

di dimensione, suona Roma il ritmo della capitale, siamo a Lorenzo Palma fino alle 22. Effettivamente potrebbe sembrare una provocazione, ma una ricerca della University of British Columbia ha analizzato un fenomeno molto curioso, cioè le donne bionde risulterebbero particolarmente rappresentate nelle posizioni di leadership, quindi donne in carriera tendenzialmente bionde. Sono i dati analizzati dai ricercatori negli Stati Uniti, una percentuale sorprendentemente alta di donne CEO, politiche, figure ai vertici delle istituzioni aveva i capelli biondi. Ma prima di correre dal parrucchiere c'è un dettaglio importante: questo non significa affatto che il colore dei capelli renda più capaci. La spiegazione proposta riguarda invece gli stereotipi, cioè il modo in cui influenzano inconsciamente la percezione delle persone. Però pensateci bene, io da piccolo quando incontravo la maestra bionda, c'era una maestra mora e una maestra bionda, la maestra bionda aveva un fascino tutto particolare, cioè rimanevo incantato. Effettivamente ci potrebbe essere un collegamento, non lo so, dobbiamo creare uno studio.

0: detto nella sera di Dimensione su Roma il ritmo della capitale. Si parlava del fatto che molte donne leader siano bionde e c'è una spiegazione da un punto di vista scientifico, perché le donne bionde tenderebbero a essere percepite come più giovani, meno autoritarie e apparentemente più docili. Una percezione che potrebbe rendere socialmente più accettabile, secondo il ricercatore, insomma, la figura in ruoli importanti. Ma sarà, insomma, cioè, conosco anche delle bionde che non sono per nulla docili.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari.

0: for new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media Partner Dimensione Suono Roma.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
5: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
6: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
5: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
8: Dal 90 ad oggi.
9: Dimensione, suono, Roma.

0: di dimensione sonoro, ma 21 e 24 si parlava prima del fatto che molte donne leader con ruoli importanti siano bionde. E effettivamente io raccontavo la storia della mia maestra delle elementari e ricordo che ero molto affascinato da questa figura bionda, che poi aveva un look anche molto particolare, una personalità di un certo spessore, ecco.
1: Ciao Raffaele di Napoli.
0: Ciao Raffaele.
1: Salva Candida.
0: Eccoti, eccoti.
1: Ti do ragione, perché la mia maestra bionda era, si chiamava Monica. E non la dimenticherò mai. Mi sono innamorato al primo impatto.
0: Questi sono gli innamoramenti legati all'elementare, insomma, ci si innamora anche della maestra, un grande classico, insomma. Alok and Khalid, risentiamo invece Dive Into Me.

Roma, il ritmo della capitale, sono Lorenzo Palma, ancora buona serata a tutti. Fra le cose successe in questi giorni ci sono storie di matrimoni non andati proprio a buon fine, tipo questa è la storia di un'imprenditrice britannica 36enne, Catherine Jones, la quale aveva organizzato tutto per il suo matrimonio, che si sarebbe dovuto svolgere a Montecatini Val di Cecina in Toscana 7 giorni prima, però il compagno le ha detto guarda non ti amo più, e l'ha raccontato sui social. Lei non ha voluto rinunciare comunque alla festa che stava aspettando ormai da un sacco di tempo. Il matrimonio è quindi avvenuto lo stesso anche senza lo sposo, cioè nel senso che ha indossato l'abito bianco e ha festeggiato con amici e con parenti per 3 giorni e poi ha deciso di andarsene a fare un giro in costiera amalfitana, un giretto da quelle parti, vuoi non fartelo, una luna di miele ribattezzata tra l'altro Mommy Moon, dal momento che a condividere con lei il viaggio è stata la madre, per cui insomma ha risolto la questione. Felice, molto felice, molte foto, una festa con un po' di friends. Nel frattempo ritorna Madonna, questo è il titolo del suo ultimo pezzo.

0: Appena ascoltato per Madonna nella sera di Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Ebit Lazio è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita e welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici e lavoratori dipendenti del commercio e del terziario, ma anche ai loro figli, per spese come attività sportive, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, trasporto pubblico e tanto altro. Ebit Lazio è un tuo diritto contrattuale e una tua opportunità. Aderisci per saperne di più e visita il sito ebitlazio.it o chiama lo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Sveglia, gladiatori!
2: No, vabbè, guarda, lì Geppo, sono tutti abbronzatissimi.
3: Beh, veramente sono abbronzato anch'io, l'unico bianco sei te. Comunque, amici, vi ricordiamo che da lunedì 31 agosto siamo di nuovo in diretta con la nuova stagione della Sveglia dei Gladiatori.
2: Vi aspettiamo!
4: Lunedì 31 agosto, dalle 6 alle 10, torna la Sveglia dei Gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Ascolta dal tuo smart speaker. Smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: Rivara anche al numero uno della Radio Dance Chart, ovviamente con Magnetic, il loro pezzo forte. Si chiamano The Bowser, la Scandi House che arriva dalla Norvegia, il ritorno di un pezzo che include anche più generi musicali insieme. Si chiama Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

interessante la Scandi House con il funk, il pop, cioè c'è l'house day, cioè veramente tanta tanta roba. Ci piace molto la canzone nuova Lose Myself. Fra le novità di Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buona serata a tutti, sono Lorenzo Palmi insieme fino alle 22. Abbiamo parlato insomma di matrimoni non andati a buon fine, cioè della sera poco prima del matrimonio uno dei due si tira indietro. Può succedere, non è proprio il massimo della vita, soprattutto quando hai organizzato tutto nel dettaglio e va avanti da molto tempo, però insomma è giusto che venga fuori immediatamente la questione prima proprio della cerimonia e di quel momento lì, prima del sì, in modo tale che un no lo sai fin da subito, però c'è chi continua a festeggiare.

0: Con Marco Mengoni su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, un intero mese di musica dal vivo in arrivo, come Città Cinema Incontri, grandi appuntamenti popolari per accompagnare Roma verso la fine dell'estate. Dal 1 al 27 settembre prosegue alla Città dell'Altra Economia, Testaccio Estate. Si parte dalla sperimentazione musicale dei Quinto Rigo fino ad arrivare al pop rap dei Gemelli Diversi, dai Santi Francesi a D'Argent Amico, passando per Murbutu, Babbele di Pezza, Management del dolore post-operatorio e alborosie. Insomma, programma fittissimo quello di settembre, perché attraversa linguaggi, generazioni e generi diversi, alternando soprattutto concerti, stand-up comedy, cinema. Ci saranno talk e non possono assolutamente mancare DJ set.
1: Ritmo. What's up, I'm Saint John. Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.

0: le hit più ritmate da 90 ad oggi. C'era il progetto di St. John Roses, la versione di Iman Beck. Siamo arrivati in fondo, grazie agli amici ascoltatori che ci salutano sempre verso la parte finale del rooftop. Ovviamente adesso, se amate la dance 90-2000, è proprio il momento giusto, perché concentriamo lì il meglio di Rhythmic History, quindi c'è la versione estesa.
1: Il ritmo della capitale,
2: dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Rhythmic History Extended Version.
0: Siamo da Renzo Palma fino alle 23 adesso con la Rhythmic History Extended Version, per riassaporare la dance degli anni 90 e degli anni 2000, per ripescare per esempio il progetto Bergamasco di FBI Project, Everybody All Over the World dal 1991, l'anno successivo anche i Two Unlimited. Ripartiamo subito con Apex 65.
1: Rhythmic

0: tarquinia.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Black Box con spesso la voce di Martha Wash nei loro progetti, anzi quasi tutti. È stata la cantante, la corista di Sylvester, da risentire fra poco con Everybody Everybody dal 1990. Ripartiamo invece con i suoni di Freddie Mercury, la versione remix del 93 di un pezzo dell'85, Living on My Own. Rhythmic History.

da risentire fra poco su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ma anche la Bush di Be My Lover 1994, SMC Alexa 1994 anche loro per Think About The Way. Insomma, è stato un anno meraviglioso sicuramente per Gigi D'Agostino, quel 1999 quando usciva proprio la sua Another Way.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Ritorna My Love For You per Blackwood fra le prossime hit. Gala Freed From Desire. Siamo nel 1996, l'anno in cui praticamente, insomma, lei uscì con questa hit, grande successo a livello mondiale, che è ritornata fuori, tant'è vero che è stata ospitata live da Peggy Gou e l'ha cantata proprio durante un suo DJ set. Subito Scatman John.
6: Rhythmic History.
4: Rhythmic History.
6: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
7: I'm a

0: Flash torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: E andiamo a divertirci. Parte l'ultima oretta di questo giovedì 27 di agosto insieme fino a mezzanotte, quindi fino alla conclusione, un passettino in più verso il weekend. Buona serata da Gianmarco, ci sono loro, Late, più ritmati del momento. Iniziamo.
0: Special.

0: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Continuiamo a divertirci ed accompagnarvi in giro per la nostra città in questi ultimi giorni di agosto, a suonare qua su Dimensione Suono Roma, sempre loro, le hit più ritmate del momento. Un bel po' di dischi da ascoltare, ripartendo da quello di Kate Bush.

0: Dimensione Suona Roma.
1: Special Party.
2: Guardando il suo profilo social, dà sempre l'idea di essere uno in grado di divertirsi. E giustamente fa bene, soprattutto in un periodo come quello estivo. Ciolli, protagonista della nostra serata qui su Dimensione Suona Roma, con il suo singolo Valor da Nostalgia.
1: Special.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Dem Supermercati. Dal 21 agosto al 1 settembre preparati a una convenienza XXL. Tonno Riumare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
1: Sognerai qui da noi nei supermercati Dem.
0: Dem, ogni giorno il meglio.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Gliel'avessero chiesto, secondo me neanche lui avrebbe immaginato il successo che poi effettivamente ha riscontrato in questi primi mesi del 2026. Sempre stato uno sul pezzo, ma mai così tanto presente nelle playlist mondiali. Ugel, arriva anche lui.

domenica sera dalle 23 alla mezzanotte, sempre con la nostra festa, con la nostra voglia di divertirci. Invece, per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani dalle 14. Ciao, buonanotte. Special.

0: Fake History.
1: Besitos, buonanotte, buon inizio di fine settimana, venerdì 28 di agosto e anche questo mese sta volgendo al termine. Inizia invece la nostra notte fino alle 3 con Milo, Dani Greco.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Ci sono anche compleanni in questa notte da festeggiare insieme, tipo quello di Ilaria, che compie 25 anni, ci sta ascoltando e di ritorno con le amiche in macchina e ci salutano. Noi abbracciamo te, Ilaria, auguroni. Torniamo indietro nel tempo adesso, 94.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Fake History.
1: Vamos, vamos, vamos, vamos. Buonanotte. È l'una e questo è il ritmo della capitale. Sei su Dimensione, sono Roma. Io sono Daniele Greco, fino alle tre insieme. Si riparte dal 96 con Robert Miles.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Buonanotte a tutti, questo è il ritmo della capitale, qualche minuto passato dopo l'una. Io sono Dani Greco e siamo insieme fino alle 3. Vamos con Paratelope.

0: Ritmic History.
1: C'è un Ritmic History da sentire insieme, l'appuntamento in cui scegliamo dal cilindro delle canzoni di qualche annetto fa una che ha fatto la storia del ritmo. Questa arriva dal 2002, torniamo lì con Murder on the Dance Floor.
2: Ritmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Amici, sono quasi le due, ancora una buonanotte. E questo è un disco nuovo, tra l'altro tutte le hit nuove, novità le trovi in anteprima sulla nostra applicazione, puoi scaricare gratuita. Questa si chiama Animal.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Rhythmic History.
1: Sono le 2 della mattina, buonanotte a tutti, buon venerdì 28 di agosto. Dai, ci siamo noi a tenere altissimo l'umore. Sono Daniele Greco, fino alle 3 con te e anche con il sound del passato.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.